La Sfranzinella da Men Rauch. Cun ir er sair sul suletto spassor da stradella scinaia viss in un banchett na bella Sfranzinella. La sole donna domandà nu dasch star da spera, si mal ha dit, ai, per cena, em fet na bella cera. Il prüm weine betta jü, da vona badarlada e lurens weine dit betü, ens dat una branclada. Ma più in avant cu ci desinu post tradir pal tonder, e quel ci vuol saver da più, ciò stetta pur col bonder.

0: Es schon mal, per quel che scegli io. Io levo il buffa male a te.
1: RTR, al puls dalla musica populara. Jausun Fluri Burger, dals Grischuna Örgeler.

Da plü bodun, da men rauch. Da plü bodun deren ead in nossa val un ravaren, del qual pregiaiva la raspada il plät divin in möd verwent. Ses plät tagliaiven sco las farclas, il giaiva io schimmale blass a quella liaut cun tantas maclas citiltad laiven cul cebas. Cur sia pregia fu livrada la Bibla serl con un schflecce disch cun cer imbarazzada. Fat sco ces di, nö sco ce fetch.

L'infortune is what a gir. El giun, quel es schloppa. Uschlio ves nim vlida vi. Tuats insem.

0: Las novitats ter RTR.
1: E quai en las lingias grasses da questa damaun? La PPS è la victura dell'elezione del Parlamento nel Cantun Zug? Ni Bolsonaro, ni Lula, la Brasile dovre in elezione decisiva per la presidenza? E Laura fa un po' del tot, chi ha da pli su lei, chi inzic pli avvia. E alla sis, mes nome Alexi Beseglia, biandì insieme. En il Parlament del Cantun Zug è la Partita Popolare da nov la pli ferma forza. La PPS ha guadagnato 7 e vegnò sin 20 sets. Le partite il centro alla PLD ha mince mai persi in sets. Le tre ulteriori partite hanno potuto tenere loro sets den finus. Oltre da quai hanno tutti i 7 comembres e comembres della reggenza del Cantun Zug contengi la reelezione. Usci resta la reggenza nels mans delle partite burgheises. Svizzers e Svizzers hanno reclamato quest'on usce se vengono anche mai tra il posto mediazione per domandes de viadis. Fin met settembre ha il posto recet passa 1600 reclamazioni al manade Walter Kunz dice in intervista con le gazette de ta media. Con sont guerras, catastrofes naturales e viadis midats per vida laura haian procurat per bleras domandes. Radond in terz delles reclamazions refusa il post, per quai qu'il viadi ne bec vegni cudeja tras in bureau de viadi svizzer che porge una garanzia de protezion dels danes dels clients. Os en l'exterior, la Brasilia da fare una elezione decisiva per savaggi che diventi il prossimo presidente. Dalla prima ronda ier ha il politico della dreccia Flavio Bolsonaro fatto dont 47% delle svus. Il presidente attuale, Luiz Inácio Lula da Silva, è venuto in va 45%. Usci a nome dos candidati mancantà la maggiorità absoluta. Il buon risultato Flavio Bolsonaro, il figlio dell'anterior presidente Jair Bolsonaro, è una sorpresa. Recerches avant l'elezione avevano lasciato supponere che Lula saia con circa 30 punti percentuali davanti. L'elezione decisiva in la Brasilia è il 25 d'ottobre. Dalle elezioni in la Bosnia-Herzegovina restano le partite nazionaliste, la forza dominante del paese. Mi dade sen struste specia, scho las indicazions della Commissione elettorale mussen, che se basen sin les dumbrazions en pli che 90% dels locals elettorals. Consulette main 14,5% e la participazione alle elezioni in la Bosnia-Herzegovina stada usche basse scho anc mai. Il Stati Uniti hanno retratto tutti i bombardaders da lunghe distanze dalla piazza aviatica Fairfort in la Grande Britannia. La retraccia succede suente in incidente avant radon di Nemna. L'ora aveva la polizia britannica arrestato 5 uomini da tirs della base militare. I ven suspectacles erano vide preparati in attacca terroristica. In connex direct con l'incident na menzionesce il Ministeri de Defensione americano d'entant bec. Oster il sport, palapè, il Portugal è l'emprime equipe che se qualificiade per il quartfinals della Nations League. Quai grazie al success da Dusadina Porto contro la Norvegia. Il gol decisiv a Gonzalo Ramos marca en la 79a minuta. En l'auto jeu della gruppa 4 batte il Danemark la valisa con ina nola. Ils danais hanno 6 punti ed era buone chances de venir vinevant. Entant na ven la Germania vinevant pec cinturas en la Nations League. Suenta la terrada da nola adina chiase vant in Emna, an il Sudests contangier saire en il Segondio contra la Grecia, sulette main in pari nola a nola. In l'auto jeu della gruppa 2 hanno il Zolandais battì la Serbia con 2 adin.
2: La meteo.
1: Il dì comincia con una mascheide da Suleje Nivels, pli tardi si prepara Sulejiv. Tutte no regione dati in zig plievia. Las temperaturas maximales en il Sorsès 33 e 17 grads, en l'Engiadina 35 e 18 grads ed en il Grischun del Nord fine 22 grads. Demain fai vinevant aura variabla ed è possibile che plova. La mesemne si preparte sulle jiv. La temperatura maximale è qui vinevant da 22 grads.
2: Quai entstadas las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatais in rtr.ch. RTR. Rund per il di.
3: Il microfono è buono per la dinascina. Già vi una buona partenza in questo lunedì al 5 d'ottobre. E diciamo bot 5 passa alle 6 e per cui partiamo tutto pacifico. Bel fai qua con noi. Buon dì.

0: something I want to talk about.
1: Lünder die Bunur in 5 Minuten, les sis im Metze. I am Pobain esser, tja irwo esche stat unde quäs dels 5000 ci sun stats ere la feste de Rekolte im Valmüsteir. Qua is gira una delas grandes festes de quel gener. Al highlight minchons gira al grand cortegi tras Valciava. Vaces, chavres, asens i chavas sai vis decorats, ma erels tractors i chars ornats van dura tras comun.
2: A mai para... Bellissim. Minchon, it's a yal da quisdi, it's a speta er cialvegn e det una bellezza.
1: La festa c'è allora in un motto, questa è la collaborazione sul confin, e con la dins delle Dolomites. Tante volte hai dato concerti di gruppi, appunto da là, la musica ha plagi fig bain. Ma ci va allora per inclare la lingua?
2: Ma io sto a dire, mi c'è tanto in plezzo in inclare, ma non gli abler, non gli abler, no.
1: E preciso per quai? I per unir più ferm con nostra parentela romancia, vaina il noda d'RTR fat in piccin experiment. Invida a Sofia Stuflesser, la presidente dell'Union dels Ledins, e la accomoderà insieme con Natalia Diller e Anna Caprez. E tuna a quai loro usci qua al radio.
3: Io do de biei guanci tradizionei fac con gran cura una bella ricchezza. I anche scialdi bel audi il son di corni da ciaccia, la champagne, la rugneda, che è proprio una grande grazia per me. Io rate che lo vegen che sono tutti una grande famiglia. Romanci, la Dings, la Dolomites, tutti da Briada, che è proprio una festa autentica, la gente romancia.
1: Grazie, ci si sabe in clet in per plez, va a clare ci ha fatto plagiare era la Sofia Stuflesser, ci ha co-moderato il pro RTR, la festa della raccolta in Val Müsteir, conta l'armo in Papulenc, is in clia schon, qua ce la dice. Amo de più stunz, de della, ma er da contains organizatours i politicres i 126 fotografie, vana cas pront, in nostra galleria, sun RTR.com.

0: Star su alla tagliano a buon'ora Iros Ramazzotti ci sa forza vai in tacalin melder intanto le 6:30 Alexi Baselgia pronto con le novità.
1: En il Parlament del Chantun Zug è la Partita Popolare da nuovo la più ferma forza sovente l'elezione di dir. E la regenza del Chantun Zug resta nel manto delle partite burgaises. Tutti i 7 commembers e commembers della regenza in Venizia eleggiti. La Brasilia dovrà un'elezione decisiva per sapere chi diventa il prossimo presidente. Dalla prima ronda ier ha il politico della treccia Flavio Bolsonaro fatto don 47% delle svus. Il presidente attuale Luiz Inácio Lula da Silva è venuto in 45%. Usci a nome dei candidati mancanta la maggiorità assoluta. Al Portogallo è la prima equipe che si è qualificata per il quart finale della Nations League. Qua è grazie al successo di Dusadine Porto contro la Norvegia. Il gol decisivo ha Gonzalo Ramos marcato nella 79ª minuta.
2: La meteo. Presentata la prossima tutte. Consigliazione sostegno in caso di solitaria dat e la veglia decina. Informazioni sotto verbundenbleiben.ch.
0: All'undes di apprendere per il grigion in mix de solai e nuvols, le quai topro temperature maximales oz da 17 gradi in sursees, in incedine dai a fin des 2 gradi e il grigion del nord oz fin 22 gradi.

0: scetta la radio, meina tras l'istorgia da musica.
1: Sche canzuns diventan grands hits.
0: Ed è l'ora per la perpetna dat.
1: RTL, lo che la musica è da casa.

0: In bel lundes di bunura giavuja vanch avant les set e rot daia in impisamaint per quist lundes di tegna pite dos cun pico facil la più importante delle domande che no ans fein.
1: RTL Impuls.
2: C'è e il zen della vita. Ancet oi condrim nar, cercer ed era ciaccia. I prem carstiang avanda pleci 1,5 milions ons. Els vivevano in tantanges scucuminanzas in gruppes pitchnes. I homo erectus se sviluppos ivanti homo sapiens, da quella spezia derivainza nos tots. Sapiens, no di latin, i carstiang sabi, ciapescia e so. Ed oz, c'è e i zen della vita. Rimnar, cercer ed era ciaccia. Rimnar tanta attenzione scu possibile con pubblicirsi in las reit sociales l'antira vita. Cercer ant in la reit i pinof di pinof per tucir vettirs e bec d'amblidare e era ciaccia, da moments glorios e ci porten in batterdil renom. Vivia vinzavents an cominanza gronda, però digitala. Il esser individual e credo i piot. Vainza insomma fac in svilup?
1: Impuls.

0: In bel lundeschdi, bun'ura, 12 minuts avant le 7.
1: RTL, cun la buona nova d'Alemna.
0: Ah, ich war per nir vei les un in minchuna restar fit. I quai più lunch possibel, corporal manch, ma ir spiertal manch. Per quai ir in giun miracul ci vain per scruta mordio, ci va pels exercizis, ci dessen lura tnar juven nossa memoria. Kai, ma sco ci para fus el recept fit in simpel. Ingevineres de plets cruzats, kreuzwort rätsel. Ci pom proppa far dal bain al cervi. Quene di ena quai accetta ora in studi, cum vers de 9000 persones tanter 50 in 93 ons an fat quai, es nüt es da. Tot les funcions del cervi an mosa effets positivs pro quest ci fan regular manc ingevineres de plets cruzats. Als perscrutades an impimus a su, ce la prestazione del cervè da questi fan regular manch dalles ingevineres es istes fit sco ques de persones ci son dejons piuvens di mena pensai oz con l'erla gazetta i vaglia la paina de restar in moment più lunch pro la pagina del squiz degna juven i falura eramo plagiar. Buon lindes di

All'indes di Bonura qua pro RTR ed in gina tema ino da osa quattro delle sette in lezione da mate. Ma un quint ci disse infatti in connex con la festa d'ottobre, l'Oktoberfest vanci ses a Minca es e del resto in record lesa parter con voi. Incredibles, 6,7 milioni liters birra sono venduti durante il tempo. Minca l'Oktoberfest, 6,7 milioni liters. E per fare il conguaglio, per qua ci dice, vada greve da immaginare, ma per me, qua sono circa 45.000 bognadore splines con birra. È una più in lawa, anche in mezzo bogno. Ci vediamo in bel lunedì, buon giorno.

0: Las novitats ter RTR.
1: E quai en las lingias grassas de questa damaun? La PPS è la victura dell'elezione del Parlamento nel Cantun Zug? Ni Bolsonaro, ni Lula, la Brasilia dovre un'elezione decisiva per la presidenza? E Laura fa un po' del tot, chi ha da pli su lei, chi in zig plievia. Iela set, mes nome Alexi Beseglia, bien di ansemen. En il Parlamento del Cantun Zug è la Partita Popolare da nov la pli ferma forza. La PPS ha guadagnato 12 sets e vegno sin 20 sets. Le partite il centro e la PLD hanno mince mai persi in sets. Le tre ulteriori partite hanno potuto tagliare i loro sets den finos. Oltre da quai hanno tutti i set commembres e commembres della reggenza del Cantun Zug contangi la re-elezione. Uscì il resto della reggenza nel mans delle partite burgaises. Svizzers e svizzeres hanno reclamato quest'on uscesse events quank mai tra il posto mediazione per domandes de viadis. Fin met settembre ha il posto recet passa 1600 reclamazions a il manada Walter Konstig in un'intervista con le gazette de Tamedia. Consont guerras, catastrofes naturales e viadis midats per vida laura hanno procurato per bleras domandes. Radon din terz delles reclamazions refusa il post, per quai che il viadi ne bec veni codeja tras in biro de viadi svizzer che porgi una garanzia de protezion dels denes dels clients. Ossen l'exterior, la Brasilia ha da fare in elezion decisiva per savaici che diventi il proxim president. Dall'en prima ronda ier ha il politico della dreccia Flavio Bolsonaro faccia radon 47% delle svurs. Il presidente attuale Luiz Inácio Lula da Silva e venissim va 45%. Usci a nome dus candidats mancantà la maggiorità absoluta. Il buon risultato Flavio Bolsonaro, il figlio dell'anterior presidente Jair Bolsonaro, è una sorpresa. Ricerche avanti l'elezione avevano lasciato supponere che Lula sia con circa 3 punti percentuali davanti. L'elezione decisiva in la Brasilia è il 25 ottobre. Tra le elezioni in la Bosnia e Herzegovina restano le partite nazionaliste, la forza dominante del paese. Mi dades en struste specia, sco las indicazions de la commissione elettorale mossen, che se basen sin les dumbrazions implica 90% dels locals elettorals. Consulet ma in 14,5% e la participazione alle elezioni in la Bosnia-Herzegovina stada usche basse sco anc mai. Il Stati Uniti hanno ritratto tutti i bombardaders da lunghe distanze della piazza aviatica Fairfort in la Grande Britannia. La ritratta succede sempre in incidente vantra d'un di Nemna. L'ora aveva la polizia britannica arrestato 5 uomini da tirs della base militare Fairfort. I venne sospettato che erano vide preparare una taccia terroristica. In connex direct con l'incident na menzionesce il Ministeri de Defensione American d'Entant Bec. Oster il sport, Palapè, il Portugal è la prima equipa che si è qualificata per il quartfinals della Nations League, quai grazie al successo da Dusadin a Porto contro la Norvegia. Il gol decisivo a Gonzalo Ramos, marca in la 79 minuta. En l'auto io della gruppa 4 batte il Danemark la valisa con una nola. Il Danais hanno 6 punti ed era buona chance di venire vinavant. Intanto ne venne la Germania vinavant per le cinture in la Nations League. Sente la terrada da nola din a casa vanti Nemna, hanno il sud-est contangier saire e il secondo contro la Grecia, sulle mani impari nola a nola. In l'auto di oggi della gruppa 2, hanno il Solandais battì la Serbia con 2-1.
2: La meteo.
1: Il dì comincia con una mascheide da sulle e nivels, pli tardesi per parte sulle jiv. Tutte non regiondate in zig plievia. Las temperaturas maximales en il Surseis 33-17 grads, en l'Engiadina 35-18 grads et en il Grischun del Nord fine 22 grads. Demain es is vent sulle jif en il Grischun del Nord et en il Grischun Central. Pli el nisit ai blers nivels che porten in Cines pluides. Il favoin comença a bufar demain et a quira vegni fine 25 grads.
2: Quai entstadas las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch. RTR. Dalla damaun alla saire.
3: L'indici bunuras 5 d'octobre u scesir fin già un dels più importants evenimenti in Val Müstair istoria.
4: No, però manci, se son quel dice non l'hai dir grazie fitch per la raccolta. Questo, però, è il del più importante. Non c'è la parte, se sono a cosa un dì da festa, un dì ci si incontra, un dì si mette un diaut e adesso fa bella plagiare.
3: Quando plagiarsi alla festa della raccolta 2026 ha fatto il chef d'organizzazione giusto sco prossim, è su una dina scena bellesce con noi, buon dì. Sei passate alle 7.

0: Dudes passales set in ora d'utonda bellezza in cortegi cum bestias tübes, chachadres e chachadres e plumpes a attrat versa 5.000 persunas. Vin Val Müstair, il presidente del comitè d'organizzazione della festa de raccolta, in Val Müstair, David Spindler, is content.
1: Questa era stata una delle più belle edizioni della festa de raccolta. Tutte celles erano super, ma giusto so ne ho quel sentimento precedente. Tal manch blera gli auto, tutti sono contenti. Non avrà in 5.000 visitatori, si è una bellezza, è agreabile. Gli auto a plagiare avete visto, sono contenti e loro sono anche contenti.
0: Musica de tot gener durant el cortegi, ma interactor con remorc. Is podes dir ina disco mobile, pisera una punta c'è jascht, mer indigens fam festa.
2: Scoiaura significa che per me è un de casa, un leccio tutti vengono da ciao insieme, un leccio si può rire e vezzer da scenare tutti, questo ci si esita a scuola e da un LGB.
3: Col corteggi, le bestias, è un LGB, il splotter, per i kindles.
4: Ah, è un LGB speciale, non c'è tutti un vezzer, c'è un LGB viss. Hai!
5: Ma per me è difficile la festa di raccolta di vezzer, di ciò indigenti, colleghi, che non lasciano un lungo viso e disegnare a casa e stare insieme al Pacifico e giocare un bel dì insieme.
0: E naturalmente è la politica della partita della Presidente Comunale Gabriele Binker-Becchetti ci dice che qua sia uno dei più importanti avvenimenti per la Val Müstair.
6: Also, dal turismo non è molto importante perché ci sono le auto che stanno qui ci fanno tre di vacanze o forse magari in Emna queste effettive scelte e questo è speciale importante perché questo è una rete cultura c'è un nuovo progetto c'è effettivo riunisce as valaders, as ingiardinais, Val Müstair con as Dolomitas e qua vuol dire su una certa lingua e qua è la lingua rumauncia.
0: Tunzi Suns, era appunto della nostra comodatura delle Dolomites, ci sa dudì er qua pro RTR tantarant fitch simpatic e naturalmente blerismas fotografies 126 precis della festa della raccolta in Val Müstair, con un clic su rtr.ch.

0: Jünderi bunura il 5 ottobre in Stadt les 7:30 Alexi Baselgia sa otto bunura Cici da Donov.
1: En il Parlament del Chantun Zug è la Partida Popolare da Nov la più ferma forza sente l'elezione di dir. E la regenza del Chantun Zug resta nel mans delle partite burgaises. Tutti i 7 commembers e commembras della regenza en venits re-elegits. La Brasilia dovrà in elezione decisiva per savacci che diventi il prossimo presidente. Dalla prima ronda ier ha il politico della Dreccia Flavio Bolsonaro facra don 47% delle svus. Il presidente attuale, Luiz Inácio Lula da Silva, è venissim va 45%. Usci a nome dos candidati mancantà la maggiorità absoluta. Il Portugal è la prima equipe che si è qualificata per il quartfinale della Nations League. Quai grazie al successo di Dusadin a Porto contro la Norvegia. Il gol decisivo a Gonzalo Ramos, marcato nella 79 minuta.
2: La meteo. Presentata la Pro Senectute. Cosellazione sostegno in caso di solitaria data in la Villa Decina. Informazioni su verbundenbleiben.ch.
0: Lündisch die Orts abrand pelgrijun in mix de solai nüvels kapr temperaturas maximales in sursis de 7 grad in engedina da ja Orts findisch dort grad i pelgrijun del nord da monea de moments de t-shirt kun fin 22 grad
3: dalla da mau alla saira.
0: Ich erinnere mich noch, Capro Erter, wenn ich auf die Pilönsch in Javineres Jüden hat nicht fit nas Cervi. Wenn ich thematisiere kurz, wenn ich das Set aus, aber auch anqua ihr konfirmiert und als Experte, para fin de Jans Piuven. O Jufna ist nas a Memoria, kun far regular manch Quiz. I perce quinte, tot quiz qua, kun vera Silura, no jain kun grans pass in Direktion Quiz de la Bonura, Capro RTR, i cercein aus in a nova Kandidata o in nov Kandidat. Fein qua in bun 4 minuts. Bundi!

Hai pita tu sus un cai tozzi totes drogliades. Vanci dus dallas ot is 0800 25 25 30. Quai il numero di telefono per fare niente al cinof, al giotter o der cene ada al Kigrisis qua pro RTR Cives veglia ot. No cerciani una nuova candidata in nuov candidat. 0800 25 25 30.

0: Kikerisis.
1: Presentada Folk, vossa botia del Vitg en la Regiun.
2: Chatava in una nuova candidata o in nuovo candidato, chatava in un nuovo candidato. Bundi Otto Haini Asiat.
3: Bienvenue, donna Ladina.
2: Co es la vita, Susiat? Dove sta fin defna da bellezza?
3: Tutto vuoi cuiet, sa fanti che chi vuol.
2: Quanti abitanti ha Asiat in una sua nuova città?
3: Oh, circa. 180, 160, levantur.
2: Allora, se conosci una cella.
3: Vieni.
2: Georgina Janchi, se qualche buon'ora e la fa la controlla.
4: Benji Otto.
3: Benji, donna Georgina.
4: Ah, da quella balaura vesta magnifica visi mia patria, ne ve? Qua fanzo di ne puspai, ne ve?
3: Vieni, tip top.
2: Dai, far ciao in cella.
4: Quasi.
2: Grandius. Hai, Sir Otto, seis correctes. Fusse da fare rotz e crecciano lanciare. In questi minuti verrà in dura fin da valore il bilancio, ha?
3: Yeah, tip top, grazie.
2: Georgina?
4: Mm-hmm. Bien cliccio, Otto.
2: Un,
3: grazie.
2: Dus, tres. Consigliere nazionale, Marcel Dettling, ha annunciato la candidatura per il posto consigliere federale. Al primo comune in Valmüstair dove il Pass del Forno è Valciava.
3: Yeah.
2: Il Pass del Flüela è il più alto al Pass del Forno.
3: Yeah.
4: Correct.
2: Ginevra Servet è in posizione 1 nella tabella della National League.
3: Yeah.
4: Correct.
2: Causa Sutina è il livello del Lai Bodan, croda sotto 2,50
4: m. Yeah.
2: 60% dell'acqua del Lai Bodan porta al Rhein antil Lai.
3: Yeah.
4: Correct.
2: La Nations League giova la Svizzera domani contro la Macedonia del Nord.
3: Yeah.
4: Correct.
2: C'è posto in Italia una Macedonia ci fa una zuppa di verdura.
3: Yeah.
2: La festa d'ottobre a Minca è stata fin con un record di visitaders.
3: Yeah.
4: Correct.
2: La differenza dal croque madame al croque monsieur è l'œuf in pagne sulla variante femminile.
3: Yeah.
4: Correct.
2: Dai Dai de Shakira e Bonaboy è in posizione 1 delle single svizzere.
3: Yeah.
2: Posso fare questo? Bevo. No, non. E te no. Dire gli al na na non va infatti na
4: apri sto son fa in perché che vai bu capiu otto till in prima che as di genina questa x in scherzi c'è così il nazionale Marcel Dettling ha annunciato sia candidatura per il posto
3: no genna
4: na ok lo è tutto bene lo è correct
2: la la
4: lo è in modo due sfalide se faccio indis indis pretensions no correctas oi oi oi oi
2: era bilancio
4: non sapevo che Otto va bu beppi lunchka set a contorni
3: io
4: non knap da scia che in sei mai stato all'Italia ben forse c'è un più baul no insomma bu lo sanze bu c'è in Macedonia Ha? in a salata de fritz fos quai.
3: Ja, yeah, salata maglio wok.
2: E de fritz,
4: qua fos de fritz.
2: Con i pacciucci.
3: Oh, ebo.
4: Ebo, ebo, ebo.
3: Na.
4: A c'è nini un falita? La prima vishneun che cun svegna in Val Müstair, sventi il pasto del furn, e Val Ciava, la dina pretendeu na cirf.
2: Precis. Forse ci fissmi c'è tanto da fare. Forse ci fissmi c'è tanto da fare impaviadi.
4: Io credo che fosse stato, io fosse stato, credo, a Balezio di Dinaga Otto visita quella festa della raccolta in Val.
3: Io è stato vedi di sicuro un tour.
4: Si capisce? Vai a farci.
3: Si capisce un tour.
4: Non si credo con nuot ladina.
2: No, è una cosa. C'è una da fare per far qua da Serotto, da fare in paviadi? Nir con in cabrio.
3: No, più viene a pei.
2: Ai, ai.
4: Col rapit.
2: Ma basta.
3: Quegli
4: sì.
2: E di giovane allora far commissioni con questi bonzi, dai allora se siate in folk.
3: Siate in istituzione, ma questo che sanno può prendere, con la carta.
4: Con l'auto.
2: E loro vanno...
3: Ma avevi quegli con quei pupi.
2: Ma loro se le stesse di dire a fare impaviati?
3: Quei... Un po' di per tutto intorno.
2: Hai.
3: Leva lo fracca va.
2: Ah...
3: Okay. Nella sua ora.
2: Serotto.
3: Non ci sono problemi.
2: Per el vai a immincia casa in ronde dus. La fa questo stesso verano. Domanda, queste ore ci fa il telefono.
3: Grazie al fetch.
2: E da Delin Beldi.
4: Gigi.
2: Arrivai.
3: Io vi giuro a voi su cuore, grazie.
1: Presentata Folk, vostra puttia dal Vich e la Regione.

In Berlin ist die Bonure 5 avant les 8. I? Con chi mai bevo fin già di scorri 8? Amo con in gin? Toto che. E disamo bot. Inizia tanto, dovra al motor amo in cic de più o più lunch per nir ciot. Pustit l'indes di Bonure ir quel dels plets. Fat es però c'è no di scorri ad una pipag. Un concella, quai dis almain in studi american, ti ha observa quai tanter al 2005 e al 2019. Tenor quel va al nome da plez, discorruz, mincia di in avò, e quai vaglia postut prols juvens sot 25 ans. Quai ti na fa, osa in se propcia star, stut, sa vaina, ir prono la generazione forse un po' più veglia, la conversazione inscrit via handy rimplazza qua e là ir nos mincia di a quella discorruda. Ma contar in cuclura più precise le cifre del studio Alps Unair fa schon mo impression quant ferm c'è qua is. Per di discorina 338 plets più pac. Guarda sul tempo, sono qua in per minuti c'è non a discorin più o più pac al di Claire Natuna de Blair, ma si fa allora la somma per on, sono qua fin già 120.000 plets iver 15 ore di conversazione a bocca che no da in su mincion. I be per aver di ter qua, in a da del rest in cui si riguarda in giunas differenze tante donnes e omens, i vendi scorri più pac e qua pro om e pro donna. Pensai forse vi da qua, così ho pigliato la prossima ada al handy. Permanz.

0: Las novitats de RTR.
1: E quai en las lingues grasses da questa damaun? Co-instrui las lingues nazionales en scola? Las partides han ideas diversas? Ni Bolsonaro ni Lula, la Brasilia trovi un'elezione decisiva per la presidenza? E Laura fa un po' del tot, chi ha da pli su lei, chi in zic pli avvia. Jeles oggi, mes nome Alexi Beseglia, bien di insemen. Il Conseil federal vuol obbligare gli cantuns di instruire le scuole primarie in seconda lingua nazionale. E la proponi due varianti, le partite svesen quelle differenti. La PPS e la PLD refusen ome due proposte. Il cantuns haien de decidere in causa. La PS ed il Center volen che moi una lingua nazionale è obbligatorica in le scuole primarie. Il Zwerz preferisce la variante più strenche, con una seconda lingua nazionale il più tardi vende la terza classe ed in gleist vende la cinquiavla classe. Oz va a fin la fase di consultazione per le due proposte del Conseil federal. Svizzers e Svizzers han reclamato quest'on uscese venge quank mai tra il posto mediazione per domandes de viadis. Fin mezz September ha il post recet passa 1600 reclamazions, al manade Walter Kunstichen in intervista con les gazettes de ta media. Cun zont guerras, catastrofes naturales e viadis midats per vida Laura, haien procurat per bleras domandes. Radond in terz de las reclamazions refuse il post, per quai qu'il viadi ne bec vegni codejà tras in bureau de viadi svizzer che porgi una garanzia de protezion dels danes dels clients. O sen l'exterior, la Brasilia ha de fare in elezion decisiva per savaici che diventi il proxim president. Dall'in prima ronda ier ha il politico della dreccia Flavio Bolsonaro fatto radond 47% de las vus. Il presidente attuale, Luiz Inácio Lula da Silva, è venuto in va 45%. Uscì a nome dei candidati mancanta la maggiorità assoluta. Il buon risultato a Flavio Bolsonaro, il figlio dell'anterior presidente Jair Bolsonaro, è una sorpresa. I ricerche avanti l'elezione avevano lasciato supponere che Lula sia con circa 3 punti percentuali davanti. L'elezione decisiva in la Brasilia è il 25 d'ottobre. L'Unione Europea stoppia s'engagià pli ferm contro la costruzione de novs abitadis israelians in la Cisjordania occupada. Quai pretenden pli che 500 anteriurs top politikers, ambassadurs e funzionaris europeics. In una breve avverta reprochen els a l'UE de bec combatter a vonda contravenzions del dret internazional. Concret vai per un projekt Abitadis di Spitaivel in la region de Jerusalem. Sutterscrit la breve avverta an Trantrauta, l'anterior primminister franzos Alain Juppé e l'anterior incumbensadel dels affars externs de l'UE Josep Borrell. Per preparare la prossima conferenza del clima dell'ONU si incontrano in Fidschi, ministri e negoziatori. Avanti le medie, la ministra del clima del Fidschi, Linda Tabuia, appella ai paesi sviluppati di sostenere una transizione giusta verso le energie rigenerabili per uscire gli dai ai paesi che sono più esposti alle conseguenze della mutazione del clima. Blair Stadis Insular sen jauzen di per tuchiaz ferma mein del livell della marche cresce. La prossima conferenza del clima dell'ONU è il novembre in la Turchia. Oster il sport, palapè. Il Portogallo è la prima equipa che si è qualificata per il quartfinals della Nations League. Quai grazie al successo da Dusedin a Porto contro la Norvegia. Il gol decisivo a Gonzalo Ramos marca in la 79 minuta. In l'altro giro della gruppa 4 batte il Danimarca la valigia con 1-0. Il danesi ha 6 punti ed era buona chance di venire in avanti. Intanto la Germania viene avanti becchi cinturas in la Nations League. Senta la terrada da nulla adina chiasa van di nemna, an il studesch contangier saire nel secondio conta la Grezia, sulete main impari nulla a nulla. In laute jeu della gruppa dus, an il solandais batti la Serbia con dus adin.
2: La meteo.
1: Il di comenza con una mascheide da sulei e nivels, plitartesi per part sulei if. Tutte no region dati inzig blivia. Las temperaturas maximales en il Sorseis 33-17 grads, en l'Engiadina 35-18 grads ed en il Grigion del Nord fine 22 grads. Demaun es is sevent sulejiv en il Grigion del Nord ed en il Grigion Central, pli en il Sid ai blers nivels che porten in cines fluides. Il favoin comenza buffa ed acquire vegni fine 25 grads.
2: Quai entstat es las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
3: Con RTR, la dina scena al microfono, a buon'ora, na plagiare, si va comenzai a telefone in nostra compagnia. Buon dì e buon caffè.

0: Per quai il sempervert dal dì.
1: Il nostro happy birthday, oggi il 5 d'ottobre va a Bob Geldof per il 75 anniversario. Il nome ci è spostato per conciente per via del grande ingaggio umanitario e ci ha iniziato il Band Aid. E bene in memoria per via del concerto Live Aid ci ha ramassato del 1985 donazioni per aiutare contro la famine in Etiopia e ella appunto Bob Geldof è stato uno degli inizianti o all'inizianti. Ma ebbe il fa il musica. Musica, dat lein giusta la più concianta qua il culs Boomtown Rats, I Don't Like Mondays.

0: duas variantas. La PPS e la PLD refusen oma duas propostas. La PS del Center volen che mo ina lingua nazionale obbligatorica en la scuola primaria. Ils Verts preferescen la variante la pli strentia. La Brasilia dovri in elezione decisiva per savatchi che diventi il proxim president. Dalla prima ronda ir ha il politico della treccia Flavio Bolsonaro facera don 47% les vus. Il presidente attuale, Luiz Inácio Lula da Silva, è venuto in va 45%. Uscì a nome dei candidati mancanta la maggiorità assoluta.
1: La meteo.
2: Presentata la prosenectute. Consigliazione sostegno in casta solitaria dat en la via decina. Informazioni sotto verbundenbleiben.ch.
3: A lundi oggi apronta per grigion in mix de solai in nuvols, quai pro temperaturas maximales in sursis de 17 gradi, in incedina tanter des dot fin a crebbi des do gradi maximal mainc. I per grigion del nord dae muinea da momainz de t-shirt, i quai fin 22 gradi. In bel lundi di buon'ora.

Nova musica da Bastian Baker, Stories Untold. Da quelle storie vessel cantaduri multi talenti da quintare in sé bleres. Il ci veglieva esco talent da hockey. Io aveva per gli juniors de Fribourg Gottero. Ossa il pront per mo ina sfida, a mo al giotto spetta ben bot da verer a Bastian Baker sul palco. E qua esco actor principal del musical Keep Cool del regisseur Marco Rima. E real quel talent, Matteo Di Funz, bell'indesdì con musica romancia, Mia Olma, in 7 minuti è la snuff.

0: Ora si 50 ans vegl Noemi Neugnuda. Daba in 10 minuts, si vali stess mo 10 minuts fin les prossimas novitats quelles de les 9. Hai venderdi passà al dit ci basta, davo un de gens is a fin per gi parmele. Il banduna per la fin de quist'on la chasa federale is is uffici de cuslier federali. D'intant c'è il carusel de possibles candidates e possibles candidats is girà sur fin defna, ma forza letti do di. An otters er vorda in papi precis sulla persona parmela. Ma ne be sun sia la vurs co politiker er sulla persona in papi privata. E la daia in perrobes ci fan er star stut. El ciura nempe in hobby tot special. O per dir otter el ramassa fotografie si de quelles in papi insolite se spoi grascion dir ma ten ormai fitch simpatic. Evna per evna nempe fotografesce el con ses telefonin als püschels fluors in la stanza del Cusei federal. In löci resta normalmente serà al public ma in alen in papi de strusch comenzà con quel hobby o con quai de fotografar al, per qua c'è il ceteva al special semplicemente usce bes ed in patrisce qua dir loro semplicemente da vent al cominciar a fotografar. Ma er per onorar la lavur delles floristes e dels florists ci fan quai efna per efna quas bes püschels. Isco c'è il dis la sala mo ci descapitar col se portrait o quelle fotografie che l'ha fatto quando nella motre di ma forse detta allora là in cudes de fotografie. Hai id in perpuscio ci polamo fotografar fin che dis lura definitiv manch arrivair per la fin del on e appunto al carrusel de possibles successions gira fin già era il consiglier federal partent a tutte posizioni in ciossa in un'intervista con CH Media al pleda questa fin defna per in dada da generazione pro la cerna de sia successione e da dare una chance era la generazione più giovane per surtur quella post. In mia casa sarà qua un dels temas ci occuperà amo al prossimo tempo e qua prono restavet in mia casa sul Kurainz. Bell'undesdì.
1: I feel by the wayside like everyone else. I hate you, I hate you, I hate you, but I was just kidding myself. Our every moment.

0: RTR. Simplamein per tots.
1: In 4 minuti es el snuff.

0: las novitats ter RTR.
1: Jelles nov, io sono Alexi Baseglia e quai dati da nov? Las pendicularas tante nel grischunsco in Svizzera e nem plenides bain? E co instrui las linguas nazionales in scola, las partides han ideas diverses. La Stegiun de Stat continua con buone cifre per le spendicolare svizzere. Dal maggio fino alla fine del settembre è il domba di Jas augmenta per 10% con preacun l'on passà, quai comunicesce l'organizzazione spendicolare svizzere. La regione con il pli ferm plus, de 22% nella parzura bernaise, su andata al grigion con 13% de pli jasz. Il risultato della Stat conferma che la faccenda della Stat alla spendicolare svizzera diventa a adina più importante ai nome della comunicazione. Nella suprastanza comunale di Valzot, sese diventa il 1 gennaio 2027, di nuovo Nina Meyer da Ramosch. La radunanza comunale diventa di passarla a Elegi. E la rimplazza Ursina Caviezel che ha demissionato. Vitiers alla radunanza approva la vendita de due parcelle de construzione en la frazione de Chiaflur. In plie la popolazione venida orientata davant la nuova numerazione dels edificis e dels noms de las vies. Il Consei federal vuol obbligare els cantuns d'instruire en la scuola primaria in seconda lingua nazionale. E la proponi due variantes, las partides vesen quelles different. La PPS e la PLD refusen oma due proposte. Il Centun sein de decidere in causa. La PS ed il Centre volen che moina lingua nazionale e obbligatorica in la scuola primaria. Il Zwerz preferisce la variante pli strenche, con in seconda lingua nazionale il pli tard avendo la terza classe e l'inglese avendo la cinquiavla classe. Oz va fin la fase de consultazione per le due proposte del Consei federal. L'Unione Europea che stoppia s'engagia pli ferm contro la costruzione de novs abitadis israelians en la Cisjordania occupada. Quai pretenden pli che 500 anteriurs top politikers, ambassadurs e funzionaris europeis. In una breve avverta riproschen els a l'UE de bec combattere a vonda contravenzions al drec internazional. Concret vai per un projekt Abitadis di Spitaivel en la region de Jerusalem. Sutterscritt la breve avverta antrant rauta l'anterior primminister franzos Alain Juppé e l'anterior incombenzat als affars externs de l'UE, Josep Borrell.
2: La meteo.
1: Il dì comincia con una mascheide di sole e nivels, più tardi si parte sulle iv. Tutte le regioni date in sig plievia. Le temperature maximali sono in il sorsese 33 e 17 gradi, in l'engiadina 35 e 18 gradi e in il grigion del nord fino a 22 gradi.
2: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch. Da Maun alla Saire.
3: La Dina Scena al microfono a Zabunure, ci fin già per la prima ea da Stangel, ci pur riva ordelet, sper, cer vos lindes di a comenzar bain. I partim cu nuova musica de Teddy Swims.

0: Quart de volas novel. Prüm lündesdi del mais cun RTR als 5 d'Oktober. Indici podes nir fenomenale per Milena Giger a Lion Strada, ma Marina de Nuser de Charanz e Florentina Tocamburca Matthias de Lax. Cordiala gratulazione de las trais. Ci fan oz festa d'anniversari. Spranza cun im bunt octuar tableres visites e a mod de pus regalins. Un regalin quel da musica, quel daia qua al radio giusto da voi iantar.
1: La copina.
2: Presentato il bogno in giardina a scuola. Il bogno con acqua minerale. Bognoingiardina.ch.
0: Ci les oz far al regal la tazza in giopo da trametter quella là in vos nom i far in plagiaire din cincia oz als 5 d'Oktober als ons telefona bret ossa 0-20-25-30 la tazza da derti is qua pronta per far viadi 0-20-25-30 There she was just a

0: presentar il bogn engiadina a scuol, il bogn con aua minerala, bognengiadina.ch.
1: 71, 72, 71, 72, hai, arrabius!
2: Yeah.
1: Vala! La cupina, yeah. La tazza, oz, dona email da tua, da compadial, stata oz la più svelta, per far la surprise. Yeah. A ci van els auguris, don email da?
2: Yeah, bai, bien, bien, semen. Io les gratulà a mia cara Beatia, alla Manola Bachmann, ella vignoz ociont, a io sa scola, e lauda se dirbo, se auguris, aber io vese lella questa sera, te feintig in fiasta con ella.
1: Bel. Ed in piccin tip dona Imelda, is a spolura tadlar, quai non metain les auguris sun rtr.ch a cas. Ce la vesient, ce la biadi dodis lura quair cu ce la torna de scola. To pront sun rtr.ch a cas. E naturalmente ciufle lura la tazza.
2: Me reinza che gertegia, ne?
1: Precis.
2: Che la tazza tla.
1: E grazion, ha? Il sogno con Ott fin già vera fit, no? Si va per cercare sull'internet, no? Già,
2: questa è una funzione, questa è una funzione.
1: In quel caso è insomma, siamo in festa?
2: Già, in questa sera, si allegro di essere Tirelsa, in buona cena, dic... Gute Maya Beadia.
1: Flott. Lura, ci vi già una
2: bella. Ni son stai in cemen na facin, e son stai in spaziad in natura in cemen a della in cara. De.
1: Fa plaisir. Bel. Ma lura, ci già in bel di, de festa oz, de odair.
2: Un grazie fec.
1: E alla prossima, Toni Melda. Tutto il buon.
2: In bibi.
1: Era della. Arrivai.
2: Grazie fec.

0: Harry Styles, qua però RTR in 7 minuti les 9:30. Georgina Janchi arrivada a in da porta per surtor, per ir in direzione mezzodì, ozna dovre al caffè. Georgina, per restare sdoglia, ozza stinzione vonde e senza caffè, crena dovre per...
1: Hai dato in quanti momenti di tensione, mentre che la sort ha deciso il vittor della patente di caccia, più che viene venuto oggi, onde scegliere in la nostra devosa concorrenza di caccia, quella della più bella fotografia, c'è una in gestione di devosa gis e la votazione finale online. Also mia favorita io faccio assolutamente gli misteri la suletta senza in prada ma ben quella con baba feia che van enten Fabrin di Naval via den direzione teia Valencia.
0: E non la stessa.
1: Ah, slami tema.
0: E c'è il grande con quel cielo che c'è in rosa. Forse c'è il tempo fare il clic e vera. Però c'è bella.
1: Bella, senti, non si... sai buci tonge per quella ni c'è il voting ne me quello di nentic c'è che vi mobilizzau ne me qua è gesintic
0: ma appunto e la geve crai c'è la nacca ne se vive da qua là c'è l'islurinio samairi bel hai
1: mi c'è che c'è che c'è vinen da mobilizza basta sten e merveia santun les dieje din quarto vinen ze lo se vi c'è nina cascia se nomna la pi bella fotografia de caccia ve mence sis
0: E l'ora in un isbicciaccio che ti usano motor stilis?
1: Io avevo il secondo tercio qui avai viu cei caos che nus ancorina in is giuc da linea. Qua è una pulita missione de propi tuca la noda da stessi vieti vieti dici, aber na nascio nen ronda treis esista o lineao e che nus lancein oz in res nova avventura.
0: Qua dire, osso se puoi dire, non?
1: Ah, già, al... sono di cei. Il et.
0: Et. Cioè, ci dicevamo, in tutta la città, mi c'è tanto, eravamo, esco, diciamo, affenschwanz. Sonde, vivere, appunto, ci diceva, come è allora che
1: andiamo a dire? Io credo il vocabolario, io credo in cui scemgia.
0: No, appunto, ci diceva. Non dire allora neanche.
1: Also, qual era? Per me, in...
0: Ah, io, tot è prevedere, non è così semplice. Mi dice che sono.
1: Per cata, a di un val mustaire fa live quel quiz, a lui, leo è in its forbers.
0: Ai, là.
1: Alla sforbers.
0: Faccio so plagiare, tocca a Jauris Citizen. Grazie, Gina, per qua. Bene, allora, in quel caso, ci vi giocate, bler plagiare, nostre auditure, naturalmente, bler plagiare in avanti, cool programma di RTR, e di arrivare, non gli plagiare, cioè comincia questo lunedì. In nostra compagnia, mis nom Ladina Schiene. Sta bene, efficiente la prossima.

Grazie d'aulas. Nova masa, spero che usagias cieten dec. Stupen quei l'indice dis, quei di dilemma, qui drova in tic in nidus ni treis staus. Basta nus main, marein, cecca quei di a tot de porger, sa tot porger, buccien con vus, direzion mezzi, Gergine Janchi, shalou. Mainza alla Romoncia, da Lombris. Lai sta.

0: Oh la la, quei che io magari razzfatz. Prender di Ortcasa fa radio, sconus infatti ir direct della festa della raccolta. Antupala, presidente dell'Unione de Costumes, Valmüsteir, Anna Lea Stupan, se capesce in costume de bellezia, a vieti furbra. E ni es giug de lignaina causa che era un vieti frescz. De vartil streis che vazzins che descriven a ella schau esser part de sas. Patratz.
1: In settels prüms duas Kommunikation e internationale der social media e mails, però quist ci separa do un por un pe testa. L'unic ci separa forse mia Kommunikation internationale o es un po stüp mails e Facebook, ma quei ci separa che tu na fas stüpit ma provenza na volta es quel at trentr il nom il l'adressa usche dit.
2: Bingo!
0: Ma è zacca di Anna Lea Stupan a Tuclano da 30 francs per fa compritas sas con quei et con quella cua scemgia a scia che non slancein. Oz champus pe una nuova avventura a perca vus agias in momenet pede de fan qual patrac activa vosa fantasia tut tenor se vus veis trenin costume in gedinesco e sa tut tenor ci da ca son in egal stress che vazins de quei che nus ancorin.
3: La chance pon ins farsets. La chance è per ufans e crescits, la chance dati in differenti sorts.
0: E c'è se ves quei esser, veso se un buon stress minuto spada a lu giugainze runda in de nostra nuova runda dil Che causas.

0: Con quel con il nome schina poesia Tommaso Paradiso e si gratchtau in quart de las dies nus jugain.
1: Che chausas presentata Nickis Cuira, la facenta per mobilias e decorazions. Nickis-vonwelt.ch.
0: November, nova causa, novs cavazins, niev? Klitsch. Tchai, meine Geiske, sa zuppa de vos quals cavazins ka?
2: La chance pon ins farsets. La chance è per ufans e crescits. La chance dat in differente sorts.
0: Weiss schon in idea, chi dat lanciata 0800 veng venciacun 30? Marenza? Ad escalina, c'è causa sbiendì?
3: Sbiendì! Cava Giacchina Stegra Danis!
0: Sbiendì Giacchina Danis! Allù!
3: Io dico lì in Schwarzwälder!
0: Ai ai ai, la torta da Dual Nir! Oh, oh.
3: Yeah.
0: Come è giù la vostra gaina?
3: Oh! Forse ir de mia zide, ir de maun.
0: Schon in de mail mia torta, oi.
3: Oh, wo mia zide.
0: Wo mia zide, schon la torta.
3: Qui monti breil al dulcin, ah. Bei un magari in caffè, ma io lei in bucata.
0: Ah, le wani fantastic aspetta za torta, schinzastrusch dina.
3: Quando tutto so, eh?
0: Sets, è schon facile gaina in petta da dual nere, Jacken?
3: No, meglio io hai la donna del figlio che fa minchia ton.
0: Ma lui da quando essence fa sets, ne ve?
3: Io me sbaglio buon faccio.
0: Ah, è mas schon...
3: Ma meglio schon.
0: Meglio schon, meglio schon. C'è adesso spedisi Denis, quel che è?
3: Quel schon bien, eh?
0: Esi bu, la torta. IBG, ne vedi? Tocca in altro gà. Ciao Giacchin, ciao.
3: Grazie, ciao.
0: La proposta numero 1, Giacchin Stegara, rotto il glaccio. Proposta numero 2, vende C. BNG.
4: Buongiorno, donna Giorgina.
0: BNG, donna Tina.
4: È una pensa al costume in giardinais.
0: Oh!
4: Non riai, non sarà in percevo.
0: Tina, sta dentro in valle alla festa della raccolta?
4: No, quest'anno, di sposare ormai ce non hai più di dire. Hai più di idee in Oriente. Mm. Questa è una bella festa. Tu sei a mia evel che via, proprio, c'è già ragione.
0: A se vuoi fosse, io deve essere già giù nel costume. Ni si?
4: Mince cazzo. In giardinais. C'è mia mamma ha fatto.
0: Oh. Dat busci si plie si baras cajuns de prendere non avona tren.
4: Delle blers?
0: No, ma ne c'è las cajuns che ins po trerain questo costume. Non sono su blers durante l'anno.
4: No, non si può trerain veramente. Le prime sono.
0: Sì, insomma, la domenica fai una spasseggiata col costume, in giardinese.
4: Non venisse nelle domande, ci do cervelli.
0: C'è Esi con Donatina, mince domenica in costume. E la pia qua da sia mamma, faccio svessa una volta.
4: La mamma fa svessa, trais, per non trais. I osso nei a stu accomodar in a tutto mo il fil da saida e tutto qua ci tocca pro nei a mo tutto qua per fortuna per accomodar e qua fece l'urehai qua ci disrot
0: donna te ne asces bugiani la fanfara avrei bul costume giardinesco non sancurin
4: ne mo mai
0: no apre grazie per il telefono e poi la paterlanda donna Tina.
4: Grazie di la donna Giorgia
0: bello di arrivai. Ah, te non spicentic. Forse che si ci ugeggia è un. E oggi ci vuole non in egals cavazzins. La causa senza facets. La causa è per affons e per cresci la causa dati in diverse sorts. Nullo ci c'è, ven c'è un 30. Spicente non in moment. A shock. E se lui. De me un medem azuras medem emetur, che nus ampruain lu un inaga, ni chunga, lu vai lu per 20 francs.
1: Gegiausas. Presentada Nikkis Cuira. La facenta per mobilias e decorazions. Nikkis-vonwelt.ch

Allora, se tu non scossi dirlo da voi, che non si sente risuonato un scun da quella tempra che ho. Ah, tempra da caccia. Sentre che la sorta ha deciduto il victor della patente da caccia, pion che viene, venza ozza un da sliglia inna nostra devosa concorrenza da caccia, quella della più bella fotografia. Ciun è in stato il devos gis alla votazione finale, c'è Nina che alla finale generava il spibè clicks, vus, ci è vigneu stretch, dentro tutto ciun e tutto normo dentro due, su entro le 10 vigninza a savi. Alle 10 dati in exact 3 minutes.

0: Las novitats der RTR.
1: Ielas dias, io son Alexi Baseglia e quei dati da nov. Las pendicularas tante nel grischunsco in Svizzera en stades emplenides bain e co-instrui las linguas nazionales en scola las partides an ideas diverses. La Stagion de Stat continuesce con buone cifre per le spendicolare svizzere. Dal maggio fin alla fine del settembre è il domba di Giasch s'augmentato per 10% compriato con l'anno passato, che comunicesse l'organizzazione spendicolare svizzere. La regione con il più ferm plus, da 22% della parzura bernaisa, su andata al Grigion con 13% di più Giaschs. Ils Resultats del Staat confermien che la facente de Staat alla spendicolare Svizzera diventia adina pli importante ai nome la comunicazione. En la suprastanza comunale de Valzot sese diventa il 1 de gener 2027 de nov Nina Meier de Ramosch. La radunanza comunale de venerdì passà la ALG e la remplazza Ursina Caviezel ca demissionà. Vitiers alla radunanza approva la vendita de duas parcelles de construzione en la fraczione de Chaflur. Il Conseil federal vuol obbligar ils cantuns d'instruir en la scuola primaria in seconda lingua nazionale. El ha proponi duas variantes, las partides vesen quellas different. Le PPS e la PLD refusen oma duas propostes, ils cantuns haien de decider en chausa. Le PS ed il Center wollen che mo in lingua nazionale e obbligatorica in la scuola primaria. Ils Verts preferiscono la variante pli strenche, con in seconda lingua nazionale il pli tard a partire dalla terza classe e l'inglese a partire dalla cinquiavla classe. Oz va a fin la fase di consultazione per le due proposte del Conseil federal. In Spagna ha il primo ministro Pedro Sánchez annunciato nuove elezioni la fine di novembre. Sia regenza ha già contengi Blair e sa identità di fare in massa, ha il dice in pleta la televisione emessa in l'entire paese. Per cui dovrà identità in anche Blair più vasta maggiorità nel Parlamento. Le due semne sono spagnole e spagnole pretendisce le azioni per il problema di città abitazioni paiabili. Van tres dies a Sánchez l'ora fatti naufragi en il Parlament con propostes per mitigare il gran problem.
2: La meteo.
1: Il dì comincia con una mascheida da sulle e nivels, pli tarde si prepara sulle iv. Totte no region dati inzig plievia. Le temperature maximale sen en il sorses 33,7 grads, en l'engiadina 35,8 grads ed en il grigion del nord fine 22 grads.
2: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
3: RTR. Mes di, mes radio.
4: Am prim l'indigis del mens oktober cul cantun am vide ozzavo mes giprin am prim facit co la cacciante grigiuna ei propi stada veninzelu se capescia ad udi cheu via RTR alla caccia tier RTR ei eunina ga tema un avon la mesa ni insomma la proxima mesura esi uras da palesa il podest della concurrenza de fotografias a chianina castia sanumna la pi bella del 2020 Cesis, mervellas, lustei, cunus, abugien cunvus, trasquei, avomes gi, Georgina Yankee.

0: Un moment de tensiun ha jeu andau numerus entuorn ella.
1: Per vus al puls de la chiaccia.
0: Adin de quels moments che via radio è stato c'è venerdì, scula sorta decideu d'enter tutti gli annunziati che astia i gratuit a caccia l'autoron. Il victor della patente Marco Falet della Val Müstair, quella sorpresa gertigiada proprio 100%.
2: Ma qua non è vero! Ma il mondo, ma si c'è fortuna! No, ma qui è diabolico, non è un paf. Io non vengo a luce, è un paf, ma qui è alla matuca.
0: Ah, dann pauk moment schliegenze lue nosse de vose concurrenza de caccia quella per la più bella fotografia or de las cienz che venidas inoltrandas a in a giuria elidio ciun quella sen standas ils de vose gis in votazion via rtr.ch ves vil vuge per vose favorita cianina ca survigneu les beras vus se centus propis si sumil podest en bunas 6 minutas venidza or las marvellas.

0: Bene, grazie a un quarto per gaule di esconus spedimbia do al mun quella fanfara che ho. E per fa a sapere che non vende denunziati, c'è il mondo della caccia, c'è la fotografia delle sbarras che non vende servigno per nostra galleria, per nostra concorrenza Astia, la finale sennunale. Pipi, bella della caccia, alta vence 6. Ciun ha in giuria selezionato, spedeu in quella votazione finale che è da fin da mezzanotte. Silvana Caviezel, una delle juroras, ha maneggiato davanti criteri e sfide della propria fine selezione.
1: Ma le sfide sono già davvero c'è la bestia che mi bain, c'è la contrada che è qui, c'è il cacciato che mi rispetta verso la bestia e hai il factor dell'etica. Ma non è semplice accettare una fotografia che accomplisce tutti quei criteri.
0: Ed Antonio è corso in mondo, la nostra redazione online arriva per comunicare la sligazione. Ma avon corso in, da quei quintetti in quei finale, ti è favorita?
2: Also, io res, in me ausa quella fotografia plagiu con Camus in una grande parte la contrada ad in bab con la feia che va a caccia. Quella ausa da me della fotografia non plagiu al meier.
0: Lo essens schon in plirs in casa RTR che vein quella che è nostra favorita. Da quals è la giuria e si è stau il fotograf con drau spesce che ha quella che la venta da bè. Emozions, Scoldi.
3: Per me le spiegare emozioni personali è la fotografia nucle cacciatore con sue figlie va incontro la camona da caccia in una bellezza atmosfera da sera con le snebbels in te cocciens. Per me è quinta che una reminiscente scobuabet sono stata di una puspe come un bab sin caccian. A guerra per me è di una specie speciale da disventer la caccia è in teggia, lo devi magari bizzoccals, ni macruns, a quei maleggi, è per me un'espressione per quella reminiscenza.
0: E allora la favorita da Silvana, la donna cacciadora e la giuria?
1: Mi identifico con la donna che ha sluppato un cemoccio, un leo che guarda fitch simil er con le sgrusaide, si hai quella fotografia. Ich meinte, dass man das Bibel ist, emotionsdüst, da heißt es, schäme mit in dieser Situation.
0: Ja, schiene, da quellas a dominiau, si sum, il podest. Corzin, schliegel misteri.
2: Ja, qua fecce bugenen in a minuta, aber forse scomprem und in per cifras. Also, nus vain publicau 200 fotografies, a quoi quellas pli differentes impressions de caccia, de las fotografies con preda, Bialas contradas, nie situazioni speciali. Sco, per esempio, l'ulp che ha visitato in cacciadur, ni un uccietto che si è centrato in una buis.
0: Quante persone hanno di voi gis proprio ides online vujau?
2: La dieve sera, tocca nier sera, han 1866 persone votato per la favorita. Io stau in una decisione pezza cup.
0: E vesel, Corzin vuol fare un'etica tensione, vuol dire che non c'è una devosa una vonne, vè? Se il ciunavel plazza qui?
2: Il ciunavel è Marvo Honecker, per stesai Marvo Honecker, con la fotografia da Gildo Honecker con il taur da Diesch e la Valmisteir. Cordiale gratulazione.
0: Lo venite in plazza 4.
2: Il quarto è Kla Bischof, con una fotografia da Laurinke Pretz con sua preda e ses collegas da caccia Aftan. Cordiale gratulazione.
0: Allo fossen stil. Podest. Platz 3?
2: Platz 3, Selina Küttel. Ella fait una fotografia da Andreas Küttel con una ciaura camoccia da Dodijons sur Tron. Gratulazione.
0: Allo restan quals de vos... Duse, die proprio quelle due. Con noi sveglia di eccellenciata che ne favorite in da Lauter e la giuria. Platz due.
2: Platz due. La Fedrina Bischof con la fotografia che muove Leonie Daniel Bischof a caccia in Val Lavinuz. A quella secente con 494 vusch sin platz due. Cordiale gratulazione.
0: Allora tutti quelli che sono presenti, quelli quattro sono ci che si sono il podest tutti in un ticli di quel che ho, eh?
2: cun tschunchen ventje treis wuschs. Emilia Stricke, cu la foto de la Selina Shorta cun sa tiaura camoch de 9 ans. Cordiala gratulazion per quella victoria.
0: La fotografia de caccia vegna sis la pi bella pia quella che Emilia, la mumma de Selina Shorta, ha inoltrau per la concurrenza. Nos gratulain a tutti, gene grazie fic per la massa fotografia scain arrivata, so dai nidas in quella concurrenza. Ossa, forse è un se vein per la prenda dati la patente de caccia pion che vegna, c'è i premi dati per quella concurrenza, Corsin?
2: Yeah, per le tre mere fotografie dati se capisce e premi, non nadamo in bons per inefficiente d'ordine de caccia. Il terzo Platz è quello in valete di 200 francs, il secondo in valete di 300 francs, e per la fotografia Victoria dat in Bonn in valete di 100 francs.
0: Ah, salù, Selina Shorta, 100 francs. Ah, chissà se gir flott investalo per la caccia vegna set. Gratulazioni per la fotografia Victoria che si accenta in court, se capisce, e online. Se vuoi sveso, se vuoi grat, von vies e cenina che quella è. Grazie a Corsin Mon per tradì il misteri a lui. E si credo neo della caccia e neo delle nostre concurrenze stauque pil vegn vencesis.
4: Per vous, al puls della ghiaccia.

0: Sorry.
1: Per vos. Con vos.
2: E ben, grazie a te fa con caccia, con comunicare la più bella fotografia da caccia che ha guadagnato il voting. Ed in quel momento arriva la novità che il trip de Lufs Giarsinom ha venuto ad eliminare Berna a dare sua attenzione alla domanda del canton Grigion. Quei trip de Lufs hanno guardia selvagina scovrici i uosci tenendo bassa in trip con minimum 3 Lufs pins che hanno, malgrado misure di protezione adempliides a scesco prescritt per Montaneras a quei trip scarpau pliras nuorsas ad astiospia vini setaus eliminaus il termin de seta qualcuoza toccan la fin gene 27.

0: Anus, interrumpin per una comunicación de traffic urgenta.
1: Vias e traffic.
0: La via cantonala d'Enter Flem a Trin ei sarà de nomis duas direcciuns suenter chi ha dau in acci. Den, la via cantonala d'Enter Flem a Trin Sarada, omis duas direcciuns, drova pazienzia su enter chi ha dau in accident, se vos essas sin viadi de quellas varts, si direcciun sur selva, ni giudala sur selva.

0: Vegn de la Sendisch d'Anton Suentrina Findem cun bein qual arrangiament ca Carmalau e surtutti in prim gi de l'ema nova pil pli ruoseivels quel che pertucca occurrenzas.
1: Il calendar.
0: In soli è stata in calendar.ch in cambida di venire cusera a quera e la postremise con dus acts in e la Violetta Garcia e la cellista, improvvisatura e componista dell'Argentina de present lavural se moval denter la Svizzera, Barcelona a Buenos Aires, que cun projects de sound, de film e d'art visual, cusera pia confermada e la capitala grigiuna. Il secund protagonist in tribuna è Michael Plack. El ha elaborau de niev ovres per clavazin de Johann Sebastian Bach, quae per la chitarra elettrica. Ils resuns internazionals per quella creazion è in plein laut, chevus leis udi a se persuader sets dil dun de Michael Plack lumei cusera e la postremisa. Tut anceiva de las satamasa.
1: Il calendario.

0: Authentic Regional.
1: Da Pscherhound, il autentico e puspei stau vieti simpatic, magnific, la festa della raccolta in Val Müstair, che carmalauda quede ciumeli persunas ira valciava in festa che colligia cunesce in asciurma tradizions. E corns de caccia in risunai della gruppa Las Turettas con Roman Conradin.
2: Las corns de caccia sono quasi una tradizione della caccia, ma ormai c'è dire qualche Kurz ist hier ein Eilch, schien ich so nah. Entweder Hirsch tot, oder Gams tot, oder Reh tot. Qua da ein Pertox per der Quala.
1: Buongiorno musicalmente per l'Urella, soprattutto per lei e la festa della raccolta in Delec, con seu til, con cars decorai, ornai de tun, con in scegge di tutto quello che ha stiamo raccoltato, dappertutto anzi è veuiato dai costumi giardinesi di Valencia. Le schijuns per tre NL, magari rare, per cui celebrano on per on la festa della raccolta. Buongiorno, soprattutto è prima di essere tre en il bi costume sia Patrizia Caracci dall'Union de Costumes.
3: Las bleras de nuan en costume sind je di neise faz und jetzt tot sie un clastra. Era il mese, ja, nau sin costume des nun un tot ons vel. Quais impayabel, na, quando posh cun raps, o dic francs, quando sa popaia, na. E quai resti in famiglia, esa, quai valori in avanti, esa.
1: Se capisce qui vien fatto festa a Cortigi in Val Müstair lo asce nelle plumpes bumunca la gruppa de plumpes che marcia a plumpa nel tact trova un po' di coordinazione con Hans Conradin ha dichiarato.
4: Scocci se c'è minna se batti contro la plumpa e loro va qua automaticamente veramente. Ma non va in cianto niente questo ci dea nel loro con forza e loro sai naturalmente l'aula svantril so.
1: Per inantire massa impressions de quei gi de pompa in Val con 30 diverse gruppe saltil fiera con 70 stands intervistas fotografie e dei live stream che RTR ha fatto tutti quanti perpet nisau un flies con visita nus sin nossa pagina web da un etic resta in ricordiences in Val alla festa della raccolta vegn 26.

0: Quai ei RTR l'indigis o mesgi en 6 minutas. Tocchi de mesgi, tirnus uras per nossa rubrica.
1: RTR Impuls.
0: Adots cun ina de quellas dumondas profondas, giganticas, che mincin se demonda inna probabile pli resga. Cei, cei ei il sen della vita? Scha zegna pite dosch a amflau ina risposta, sia risposta. Lente clav.
2: Cei ei sen della vita? Ancet oi cundrim nar, cercer ed era ciaccia. I prem carstang avanda pleci 1,5 milions ons. Els vivevan in tantanges scucuminanzes en gruppes pitschnes. I homo erectus se sviluppos ivant i homo sapiens, da quella spezia derivainza nos tots. Sapiens, nod il latin, i carstang sabi, cia pescia e so. Ed oz, ce ei zen da la vita. Rimnar, cercer ed era ciaccia. Rimnar tanta attenzion scu possebel cum publicirs in las reit socialis l'antira veta. Cercer ant in la reit i pinof di pinof per tucir vetirs e bec d'amblidare ei era ciaccia da moments glorios e ci portan in batterdil renom. Vivia vinzavents an cuminanza gronda, però digitala. Il esser individual ei credo i piot. Vainza, insomma, fac in svilup?

0: las novitats der RTR.
1: Jelas Indisch, ja son Alexi Beselja, e quai dati de nov? Per il triab da Luvs, Gersinom, en l'Engiadina Bassa, e la Lubiensche de Seietà, Vant Maun, ed entant che il Hotel Schweizer san gi da Main per notazions la vost, e la situazione en il Grisun restada stabila. Il Centum Grischun d'Astia eliminale in Tier Triab de Lufs in il territorio de Zernetz. L'Uffizio federal d'Ambiente ha approvato la domanda di regolazione per il Triab numna Gersinom, scrive l'Uffizio Centunale de Chiaccia in sia pagina d'Internet. Le Lubiensche valen fin de fin de gennaio 2027. La ragione per la regolazione sia che il Sluf sia in stirpa già due giades norses. Malgrado misure di protezione, a Arno Purgia dell'Uffizio de Chiaccia dicem vers l'agentura de novitats che iste neste a. La radunanza comunale de Schiers ha confermato il venerdì sera in a parte de sia suprastanza comunale. Reelegits per il proximis du sons en veniz Sabrina Fuchs, Nico Muzzarelli e Jos Meier. In più hanno il Stasciers deciso di sottomettere il schlergiamento delle zone del tempo 30 alla votazione all'urna alla fine di novembre, quai con 90 je, 33 na e 19 abstenzioni. Il Hotel Grischun san d'umbrale evet de pli per notazioni la vost passa, compreia con 90 non. L'Uffizio per Economia e Turismo del Grischun annuncia pli che 640.000 per notazioni. Cifras stabiles an las duas destinaziuns grondas, Engiadina San Murezen e Tavau Claustra. Ferms plus de pernotaziuns ai da Aquira, a Rosa e Val. Bunumain 10% pli paukes pernotaziuns a per conta d'Umbra, la destinaziun mustesa drun. En l'entira Schweiz el domba de pernotaziuns a reduzi la vost per passa 12%, cumpria cun l'ompesa. In Spagna ha il primo ministro Pedro Sánchez annunciato 9 elezioni sin la fine di novembre. Sia regenza ha già con tangibile e sa è tentando fare in massa, ha il dice in pleito alla televisione emessa in l'entir paese, per cui dovrebbe tentando an in angler più vasta maggiorità nel Parlamento. Le devose semne san spagnoles e spagnols pretendis liazions per il problem de cietà abitazions paiables. Vantrais disa Sánchez lura fac naufragi en il Parlament cum propostes per mitigia il gran problem.
2: La meteo.
1: Os couvren nivels ed ina puspel sulei, en in Chines regions plovi trantaren. Il termometer muss hat sein il Sorsese 33,7 Grad, in l'Engiadina 35,8 Grad ed in l'Grigion del Nord fine 22 Grad.
2: Vias e Traffic.
1: La via cantonale tranta Flem e Trin è serata in oma duas direzioni, so entra in accident.
3: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores informazions chatai sin rtr.ch.
4: Kurz zu Interlasendisch, akunus mein lu direktionas dudisch, udinza, per dinza an qual plaid de qualca gica lagi schon in giu, van zon sentiu ca quaimon, cun tut sias leges plaidgi buadel, per quai al creau seu agen mun. Ceca John Matthias Cavelti a e schon bien abaul saviu quel sappi nu ad autor ca scriver. Cun sias ovras literaras, satiricas, provocescel vieti, d'anton e sia novissima per vini publicada. De pli lu suenter la mesa, io sun Gheorghine Ianchi. Shalom Enza. Alla status quo.

0: Las Indisch ad Indisch. Profil, quella emission da RTR con una stienadina puspei udì de vita, lavur, avventuras e destins de persunas romanches. Quella ga, cicica a Regis sur Mirana, se cresciossi d'Antona Zug e i maridaus con una spagnola a che fosse von Ciuncontons quasi quasi se casaus puspei el surses. John Peder Uffer al num e la finale lo aber puspei tornaus a Zug in cantun de las grondas midades oriunde meni in region pitos purilla ca a lu carmalau con sias taglias bassas roches surtut concerns internazionals.
1: I pensi è un gran problema usa la statistica muss sehen, dass da wo's 30 Katarons im Minchon da blitzi 3000 Personen is ordil Kanton, per quel schon beccato Abitation so da ni am po di comprare in a Chaigna oder in a Cha, che se ni blese ni si vil Aargau al Freiamt Minchon da blitzi 3000 Personen, cum Familie naturalmente.
2: Aber las Familie si
1: von las Familie sto nick. Ci cattano a Vopli.
2: A che problema ci vede? Per vedere che il sviluppo internazionale
1: tra mangiare. Che le firme.
2: La Forbes in Epironda.
1: Bellen a Chains, le abitazioni per la Sia Jogt, a Pompeir, che ci vien pretendia.
2: A Junior Pay, per vinta Plecci, che ci vien pretendia, probabile.
1: Che paiono tutti. Ci è normale, l'Uvranza, o Pepli, con Tanger. Quel von is otters. Donc sein so 10% in percent Abitation weides.
2: A Schiozug, Schulkel, Zug, cel kun schevang schum fand samedo. Allo dech was okay, che la parte economica e i vobagni cantung Zug Fitzbahn. Aber che schon pola cella wart, cella vista. Schkoi con la cultura, con la cominanza. I tenia che insieme in condotto le unions noi ci engaggia ferm e che anche pensare anche a co
1: i pepli scu avanti che il sono frank che le pepli scu avanti in sve ira vin rugeno ci passa il zug vin rugeno russ vin rugeno inglese tutti sono lungati non c'è un con il comune staten 120 nazioni con stai usa 125 Nationen. Gilt ei tot.
0: Da pli da sia vita raquinta, John Peder Uffer el profil en discurs con Toni Poltera. In extract dil discurs da dinura venza è un pinau en bunas 6 minutes. Lu da vart in destin de famiglia calai un oz dubitael da vart jentir agi dalla polizia.
3: Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.

0: Mau a la saira.
1: Tanto ne svegno vegn vergaulas indis. Afons, du essen maistui muri adi avondur geniturs. Sebegi tutina, cin surviva iagian afone quepis geniturs ina non gece frida cin svin probabel mai de supera. Jean-Pedro Ruffer, che hosce il profil de Derter, ha avon gisatons pers sia figlia tirin accident de traffic. E un noz vai vesa del ad accepta, surtut ad accepta la moda maniera co la polizia ha informau nieba bu informau.
2: Che l'accident è capito alla scatterin in cart, sima mezzi. A nox vain souvenir, carta van la sorge, Wenn sie so in den Telefon, das Spital der Universität Zürich, la vostra figlia è qua, hanno gesagt, potrei un bisschen girare, potrei sapere i suoi organi. Noi siamo stati in avuto, anche tre ore a mese, nicht alla polizia, da niente in sé.
3: Wenn es gegräbt da un click, gegräbt ihr da akzeptar, che sper i mal cins o cins perde la feia de moments in l'outer e lo dice la donna che vis in prima sociance mince de se la fossa della feia o sang regular manch scusto per el a provasa donna de dec passarla in premeda il lì se veia non c'è la feia morta ni scui che anche oz
2: ci va bene passarlo passa bene che Und dann ja in Menzingen, wo wir dann so durch, aber wir suchen nicht vor in Menzingen, was wir blieben. Na.
3: Sur weiva, sku gine tokri, agen un fant, ke i mender ci datta, el evitesse da passar ca la vena ce la morta, il moment, ce lo sono i telefon, ce lo decenzant della università, di spital d'università da Turic.
2: Si vuole il dice, Ci va detto che la Turic, che il vesse mai poti capitare. No, io va scrivere e domandare, ma c'è figlia? Io va due figlie. Allora non dice Olivia. Allora, si va nel dice, ve Turic va nel dice, che la persona era una femmina, mi hanno già detto di telefonare a Nox. Perché c'è un accidente uscito, sto a essere in Sparenz, Lo, al medico.
3: Allora, che non si può fare che il telefono sta essere lì?
2: No, no, io sto essere avanti lì. C'è il medico, c'è la situazione, uscita. Non si può pubblicare, potrebbe sapere le organi. Che non si mai può capitare. Io vado allora scrivere all'università, perché non si può pubblicare. Tutto so scappò dalla responsabilità.
3: Ad oz, dir seid uns bittart, lo dice in chat, naturalmente anche prescient, che degna fitz.
2: Ja, die sind prescient.
3: Kann greve in der Diskurse in Londra, also in Radio?
2: Ja, greve der Rügen ab, aber es sind Leute, man ein Stolz decke, die das Spiel ist passo. Die weiß mai, wo die Kapitär an keller Furma. Adi war bella Speranza, oder so ein Desillusion auch, Ci hanno sentito la voce anche con ex con informare la famiglia che mi doveva c'è. I crepeci che mi doveva c'è. Che può capitare. Io vado in speranza che viene scrivere giù e so viene in risposta. Ma non c'è vela, perché non può capitare. Ma che forse la rapcia.
1: Jean-Pedro Ruffer, il profil racconta Jum Cadanton 77 ons de quels moments dolorus co a nua quella sia d'una amflan con fierta forza a c'è il cant de cor dat ad el. Il profil in flaiz a nostra audioteca Play RTR ni se vesete clacusera ne vende la sisa masa che o via radio.

0: las endis a mesa. E c'è chi da Daniel Salex e Baselgia.
1: Il centum grejun dasch che elimina l'entir triapta lufs in il territori della Vishnanka de Zernetz, num nadier sinom. L'Uffizio federale d'ambiente ha approvato la domanda di regolazione per il TRIEP, scrive l'Uffizio cantonale di Chiaccia. L'Ubiente vale fino alla fine di gennaio 2027. Gli hotels Grigiuns hanno umbrato l'evento di pli per notazioni la vostra passata, compariva con avanti non. L'Uffizio per economia e turismo del Grigiun annuncia pli che 640.000 per notazioni. In l'intera Svizzera è il domba di prenotazioni per conto se riduzì la vostra per passa 2%. Senza entrata supplementare davanti alla situazione finanziaria della AVS a Dina pli privilusa, uscì alla consigliera federale Elisabeth Baumschneider, defendì l'aumento alla taglia sin la pli valur per finanziare la tredigiavla renta d'AVS. Quella viene pagata in prima giada il dezembre che viene.
2: La meteo.
3: Presentata la Pro Senectute. Consigliazione e sostegno in casta solitaria dat en la Via Decina. Informazioni sot verbundenbleiben.ch.
0: Ozzo entre mesgi se bratten fases sulle ivas con nibels, dentre nibels speskalein, lu dentre e plover local. Il pi sulle iva, ozzo entre mesgi il nord del Grigiun, le temperature scuole se muovan dentre 13 a 17 gradi al surses, dentre 15 a 18 in giardina, toccan 25 al nord del Niescantun. Pazienza per arrivare a giù della surselva.
2: Vias e traffic.

0: Las proximas minutas cun qual ca ha scrit da niefla Bibla. Agi quel angi scuvretch ils misteris da nie Signor. I autur grijun John Matthias Cavelti ca valas co maister di absurdo fo terrible de la scena da literatura svizra. Es el eschon vinius titulaus cun sias ovras satiricas seu humor propi neraglia. John Matthias Cavelti ca nasceus a carciu sia quera viva d'antona scriva giuturic. El ha profondamente fundas en conoscientes de la filosofia e de la religion.
1: In una domanda principale per me sono dati in Dio, mi dati in Dio, sur Dio. C'è forza divina e in è als pleit setzas, e in pleit, no in pleit.
0: E sias ovras literaras satiricas provocation vieti, c'è che John Matthias Cavelti ha eschon bene baul saveu quel sapienza setz nu ad autor che descriver. Stolenza setz ebu da pi seu debu a 1997 a el seu part fix alla scena da literatura el decurs dils ons al survignu numerus premis e distinctions dentro autor el premi da literatura dil Grischun. El l'agi creau seu agen mun scolaina gaggiu tradeu queu via RTR.
1: Io sono un scrivere che è Cir ed è il mio cosmos, cioè il mio combra che ho. A che ho sono io il maestro del tempo e del spazio. Che ho se io fa c'è che ho vi. E dat ni gin tempo e dat ni gin restrizioni.
0: Ad apropo maestro del tempo, sia novissima ovra a vernissage cusera, nu a quel se dedichesse alles uras da sia al temps. Sia idea seggi in ura che possibilitesci vita perpetna. A quai elueschon quasi tot quel che John Matthias Cavelti tradescia da seu novissim codis. Adina cula davosa ura seggi per da vegna la messa a nevos. Per in ura ascia cins vivienza setz in finit, e quae puspei in de quals patrats philosophics del scriptur at autur la vernissage quella fal en patria, se codis vin presentaus cusera de las satamasa a stodie bunamen esser, si va per temps aduras, e la stizun zoppi a quera. Assi ovra vin usigire. In agani l'autra ficentalu e cheu via RTR un po' pi da Rudien. In quarta las dodis d'Antonio.

En 7 minutas dati las 12 per garine anche uras de prender com jau a Rumi a fa plats pel magazin de Miez. Gi torna lu per gratular. D'apropo, gratular. In cai bad pli ca mo musicis, mo bene activist, organizatur, interprendider, cumplenesce seu 71 lozils ciun d'octobre. Bob Geldof, ca capeu en sia carriera sco nigin auter de duvra la musica sco instrument e politic et humanitar. Nasceus in Irlanda e Bob Geldof surtot vignus en conoscenzi in prim sco ciao de la band de Boomtown Rats. Seus Jesus, ma que queu, diemi pauc ni nuot, celu son de polit si gira ca vus figeis us aha, ah, quella band, a quel che conta. Han giù numerus hits numerin, sco qualcheu che va in sesetz a praoz per tut quals chi va vess il vendergis, il lindis gis, chi lindis gis, o da definitiv butils gis favorit dilemma. In pertunza tutte credio clar, I don't like Mondays. Della gruppa Boomtown Red School Jubilar de 71 Bob Geldof. Ciao ciao, da mia barcia nos in Fitch, bien appetit!

0: RTR, il magazzin a mezzodì.
1: Al Trev de Lufs, il regiun del Piz Giarsinom in Engiadigna Bassa, desnir eliminò in fra els prossims 4 mais, il grigiuma sornia al permis de Berna, nus udins les regiums. Vacanzas e persistenza vem in sembra ben, ma per c'è drova grigium vacanzas un post de persistenza?
2: Der ganzheitliche Ansatz, den wir verfolgen, dass wir die Nachhaltigkeit integrierend in bestehende Strategien, in operative Tätigkeit.
1: Nun, wenn es wohl ja so weit più präzis, c'è wenn präzis fat in quel Post. Persistente ist la Chiesa de Cura Chiesa.ota School, quella doc nempe de spö zatentanz. Nun, wenn es du andola liet in Chiesa.ota 30 Roter, c'è sei speziell wie la Chiesa.
3: Al più speciale è che la Chiesa.ota è piuttosto un'istruzione un po' più piccola e tra cui è svelto più familiare. E ci c'è prece sull'isciam ferm è la lingua romancia, che non può dare con gli abitanti qua i stessi di scuola in avanti romancia.
1: Che cosa sono per te, Master News, da questo magazzino da mezzodì? Mio nome è Tobia Faler e di buon appetit! Il Chantun Grigium può eliminare il Trub de Louvre's Giarsinom in Engiadigna Bassa. Il Details, quals conosce il Florian Mon?
4: L'Ufficio Federale d'Ambiente ha approvato la domanda di regolazione, scrive l'Ufficio Cantonale di Chiaccia in sua pagina di internet. L'Ambiente vale fino alla fine di gennaio 2027. La ragione per la regolazione sia che gli Louvre's hanno già due giadas sterpano orses, malgrado le misure di protezione, a Arno Purdier dell'Ufficio di Chiaccia dice, invers l'Agentura di Novità Schisten STA. Già alla fine della vostra aveva il Centun annunciato che il Treb de Calderas e il Grigion Centrale dovevano eliminare e che sia la Lubienche de Setà dos Terz dels Lufins dels Trebs Grigions. Il monitoring mensil de Lufs muss che sia stan fin de settembre, dumbra 88 Lufins e saietà de 7 Lufs. La radunanza comunale de Schiers ha confermato il venerdì sera in una parte de sia superstanza comunale. Reelegits per il proximes dus ons sind venits Sabrina Fuchs, Nico Muzzarelli e Jos Meier. En in on ven elegi l'ulterior commembre de la superstanza ed il presidi comunal. En plian ils de Schiers decis de sottometri il schlargiment de las zones de tempo 30 alla votazione all'urne la fine de novembre. Il Hotels Grigions han umbra levet de pli pernotazions la uest passa cumpria cun avanti non. L'Uffici per Economia e Turism del Grigion annuncia passa 640 mili pernotazions. Cifras stabiles han las duas destinazions grondes Engiadina San Murezen e Tavau Claustra. Ferms plus de pernotazions ai da Aquira, Rosa e Val. Bunomen 10% pli paukes pernotazions aper conta d'umbrala destinazion mustese drun. El antira Schweiz el dombo de pernotazions se reduzi la vost per passa 2% cumpria cun l'on passa. La Stadion de Stad continuesce cun bunes cifras per las pendiculares grigiunas. Dal maig fin la fin de settembre el dombo de giasts s'augmenta per 13% cumpria cun l'on passa. Quei comunicesse l'organizzazione Pendicularis Schweizeres. Anche più ferm che il Grigion e l'augment mostra in la parte sura Bernaise, con il plus da 22%, con la sua lentiera Schweizer e da 10% da più giusti. Il risultato della Stadt conferma che la faccenda della Stadt diventa di una più importante per la Pendicularis e non in la comunicazione.
1: Nus restens giuste tal tema pendiculeres. Las pendiculeres da Baiva emgia in sanda radunanza generela del accionariat e quello decis senza contervus dat augmentir il capitel fin 1,3 milions francs. Per seccia quals raps vignan druvos, sola Gianna Maria Cantieni.
5: Questa ners desurtut venir bia geor la navada tecnica. Gia installos in ein nov indriz de cumond ad ina pumpa supplementara. Sco proxim in planisadas investiziuns an lingias de manar na tierraua. Is responsables accentuescen plien avant che territori de Schis degli restaren avant en mangs locals. En steid investurs grants di exterior mette la società sen accionaris pins indigens. In a participazion e già possibile de vendere 500 francs. Religia e venia entier consai d'administrazion sot la presidenta Dorothee Kienast. Pie cum gea per encunter a imanader tecnic ca bandunga l'interpresa sin la stadion d'un vien proxima. Plien avanza retira la bivio sportanlagen AG de la gastronomia. Pia real di anterior Hotel Guidon ven examinada in a utilizzazion machadada en zemmel cun investurs de la Vishnanca de Sursees.
1: Dal Sursees guardenzo a Saberna, in dezember ven paedor in Svizzera per la prima volta una tredegevla pensione dall'AVS. Quartans, als 29 november, decide il pövel all'urna scuccia quella desnir paeda, che va per un augment dell'IVA, l'imposta sulla valur aggiunta. Un augment ci des finanziare una parte dell'augment dell'AVS. L'Adrianca Martin rapporta.
6: Varge 4 miliardi francs costa la tredigiavla renta d'AVS l'imprimon. Pli tard se vessen ils costs crescer, sin bunamente 2 miliardi. Den esca l'AVS a jibu, ai trovi per quei entrades supplementares, di la consigliera federale Elisabeth Baumschneider.
7: Bundesrat und Parlament wollen nicht, dass die AHV in eine Defizitspirale gerät. Der AHV-Kompromiss hilft, unser wichtigstes Sozialwerk zu stabilisieren. Er ist ein entscheidender Schritt, damit wir der nächsten Generation eine gesunde AHV übergeben können.
6: E quel compromesso prevese in augmente la taglia simplivelita normale da 0,4 punti sin 8,1%. Dir l'hotelleria per 0,2 punti sin 4%. Può augmentare venden ton la taxa riducida per victualias e medicaments. Las entrades supplementares de circa 1,1 miliardi francs mincion tongen den ton boper curcla ils costs de la tredigiavla renta d'AVS. Il Conseil federal vien per quai a presentar e unha vonna fin de ion in a revisione de l'AVS.
1: Als adversaris de un augment de l'IVA em lanciò levna passè de lur campagna de votazium. Els dicen che quel augment paisa ferm sulles chasedes privates e sulles enterprises pitchnes e mezemes. Invece de augmentare impostes, desa la confederazium sparnir. Nus restens del Cussal Federale a Berna. Quello proponia duas variantes dat instruccium obbligatorica de una seconda lingua nazionale in scuola primaria. Als Partias em reagia differente mensch.
4: La PPS e la PLD refusen ome duas propostas, ils centuns aien da decider in chausa. La PS ed il Center volen che mo ina lingua nazionale e obbligatorica en la scuola primaria. Ils Verts preferessen la variante pli strentia, cun ina seconda lingua nazionale il pli tard a partir de la terza classe e l'englais a partir de la cinquiavla classe. Oz va a fin la fase de consultazione per le due proposte del Conseil federal. Incontra le convegne de commerci liber con la Malaysia dati resistenza in alleanza de partite sinistras ed organizzazioni non governamentali an inoltre il referendum tra la Chancellerie federale. In Zairim na 85 mili sottoscriptions di l'alleanza. La convegna prevese riduzione de douanes per exports svizzers in Malaysia, square per imports de dieli de palmes in Svizzera. Ils adversaris kritizieren ils imports in Svizzera. La produzione dieli de palmes sei nuschevel per il clima e collia con schlettes condizioni de lavur per la popolazione indigena. Il premio Nobel per medicina va quest'on all'American Karl Deisseroff ed als tudests Peter Hegemann e Georg Nagel. Els vengono undrats per il svilup della optogenetica, che annuncia il comite del premio Nobel. L'optogenetica è una metoda dat attivare e controllare segnali de cellas della nerva con agit de yish. Hegemann e Nagel han scoperto un protein che possibilitesce quai e Deisseroff ha cetà in applicazione per il protein e nel cervello de miaurs.
0: RTL, il magazzin a mezzdì.
1: L'organizzazione Grigion Vacanzas oggi als ultims chars quater ans un budget de 7,5 milions francs. Con quels raps ven paio 30 roter un agent post de persistenza e quels occupere un po' del traffic.
2: Sei das der ÖV, wo wir stark fördernd, bewerbend, in allen Produkten einbauend auf Rücksicht und Sensibilisierung.
1: C'è c'è quel post fa e c'è effet, c'è il dessa vair, sclarins giusto scu prossima. E c'è fa, c'è so una certa tät, drova ciura e non arriva più da abiter sull'etta cesa. Per quella situazione, dopo a scuola, la cesa da ciura c'è puntuta.
8: A c'è una sposta, e so fanno su un da vent, questa è una calone, e loro c'è capitessa.
1: Nous avons fatto una visita in casa puntuta, ci ho qui stan giubileum da 70 anni. Il Florian Mon, ans di giù a sentire che c'è la situazione del traffic, e scuccio che va in avent colora.
9: La meteo.
4: Il suente mezzodì dati aura variabla con sulei blersnivels e local ma in plovi. Avonto denil nord se mos il sulei pleidic. Il mardì comienza per grande parte con sulei e singuls vels de nivels e nel decurs del dì se formen de pli nivels ed il suente mezzodì dati uradis. Nel regione de quire dati 25 gradi.
9: Vias e traffic.
4: Sulla via centrale tra le flamme trina e colonne, con in conseguenza di un accidente. Per trasportare l'auto tras il tunnel de Ferroina e si dequinta con un tempo di specie di una misura a Selfranga.
1: Persistenza è un plit ci tuna ben, persistenza è un plit de trend, l'organizzazione ci fa reclama per il turismo grigium, l'organizzazione grigium vacanzas vuole scogliente essere persistenta. Grigium vacanzas, o da spet 3 anni, un agent post de persistenza, la Gianna Maria Cantieni, o voglia savare, scuccia grigium vacanzas definisce persistenza e c'è il post de persistenza, faccia precis.
5: Schinoda i plet persistenza, patraccia egni l'otter probabil automatica mensch vedi ambient. Per exempel, velo anstai auto, recycling nistizions a second hand. Ai connex con turism ni vacanzas, munti persistenza d'antant becce sulette mensch protezion di ambient. Gi Claudio Daguatti, manader di post da projekt persistenza ter grigion vacanzas. Protezion di ambient segi egna da tris dimensions.
2: Nachher die soziale, aber auch die wirtschaftlichen Komponenten. Und wir sehen wie die Umwelt als Basis. Es ist das Kapital von Graubünden, die ganze Natur. Aber es braucht auch einen attraktiven Lebensraum für Einheimische und Gäste, also hohe Lebensqualität. Und on top haben wir auch noch die Wirtschaft. Es braucht eine innovative, attraktive Wirtschaft, zukunftsfähige Wirtschaft. Und wir probieren die 3 Dimensionen nicht isoliert zu sehen, sondern im Einklang. Die sind immer im Zusammenspiel.
5: Wie dir, wenn im Management? Und exakt la in Claudio Daguatti, Firmenmensch aktiv.
2: Einerseits bin ich für die Wissensvermittlung und Vernetzung der Tourismusbranche zuständig für Graubünden. Ich bin auch konkret in diversen Projekten und Projekte initiieren, umsetzen und begleiten. Und drittens ist die Entwicklung von Dienstleistungen für die Tourismusbranche im Nachhaltigkeitsbereich auch ein Fokus, der immer mehr Bedeutung nimmt.
5: Konkret fehlt per Exempel Coachings per Destinationstouristikas. Im Primpass sei die Adinia l'Analyse della Situation aktuelle.
2: Und nachher tun wir wirklich den ganzheitlichen Ansatz, den wir verfolgen, dass wir die Nachhaltigkeit integrierend in bestehende Strategien, in Führungsprozess und auch in operative Tätigkeit.
5: Persistenz und Tourismus sind morgen magari forzieren Poet, just ci va per la Mobilität. Molla fin finale segi viaggiare in basini elementar della IET di Claudio Daguatti. Grigion Vacanzas metti per quai sur tot pesa sin.
2: Qualitativ wertschöpfig starker Tourismus und Förderung vor Ort, wenn die Gäste auch da sind. Sei das der ÖV, wo wir stark fördernd, bewerbend, in allen Produkten einbauend auf Rücksicht und Sensibilisierung. Ein gutes Beispiel ist jetzt auch die Fairtrail-Kampagne, Wandern, Biken, die Nutzungskonflikte, wo wir probieren, auch dort zu sensibilisieren und auch das Miteinander zu fördern.
5: A Schaia Ciappi i posta Projekt Persistenza a manglas pli differentes tematicas. De venda la mirada di clima, acceptanza, spazi da viver, tocken repartizion de visitaders.
2: Wir reden noch nicht von Overtourismus, aber es gibt sicher auch Hotspots in Graubünden, wo der Druck zunimmt. Und dort gibt es auch erste Projekte zu der Besucherlenkung. Kommunikativ kann man da etwas machen, dass man nicht immer die gleichen Hotspots kommuniziert, sondern auch so mit Geheimtipps, das probiert so zu lenken.
5: Ur die Wiste der Grischung Vakanzas und Persistenz paia der Blickprotektion di Ambient. A Claudia de Guatti, Personalmensch, i perschwadia kel possi far di bien a contangeren se cisch com anader di post Projekt Persistenz.
1: La Gianna Maria Cantieni, so dell'Organisation de Reclama Grischung Vakanzas, e si a post de Persistenz ci persiste già da spö. Traisans. Già a 70 anni, dopo invece la chiesa da Ciura Chiasa.ota a scuola, la Chiasa.ota era la prima chiesa da Ciura in Engiadina, quell'anniversario arduante era per Florinio un'occasione di discorrere con la Liet in Chiasa.ota.
10: In sé, la storia della Chiasa.ota a scuola cominciò già dal 1938 con una idea da Liet ingaggiata dell'Engiadina Bassa e Ota. L'idea da schiaffire una chiesa per attempose da tempedes in Engiadina. Però, occhio durò circa 20 anni più lungo, finché l'idea è snida realtà. Cominciò con poche plazze da Ciura dal 1956, a sobado svelte che qui non basta, ed un per anni più tardi so ingrandia la chiesa da Ciura. Ozzindì, ho la Chiasa.ota plazza per passa 60 abitanti e abitantes, usce er Giorgia Schmidt. Despö duas ans ist da duana da nonenti cingians abitanta ed ella pregia fitch la spürta della chiesa da Ciura.
8: Ebele tesch ot, perché quants fossem povrez, ci fesna. A ciana spu e star, a zu fanns un da vint, questa nan al calön, e lura c'è capitessa. Gio es quella gli ot. Em de manch go ti am fat pi bot.
10: Uossa a senta e la ben i la chasa puntota. Quer per ce scuol sa e fich de spira sent in ua ce loppa san toto a zia vita. E ce la chesa de ciura sa e giusta de spira la patria es er sto un dels motivs ce la giufna Melia Huder der Dez o comenzò si a gersunedi cu ciurunza. Cu una de seis gersums e gersumas.
3: Al più speciale es ce la chiesa puntata è piuttosto un'istruzione un po' più piccola e tra cui è svelta più familiare. E ci c'è prece sull'isciam ferm è la lingua romancia, cioè non può dire con gli abitanti qua i stessi di scuola in avanti romanci. Ed è l'impressione che si designa una situazione che non si sente giur, su una giura contenta che i anni di un indigeno ci può di scuola con essere loro lingua.
10: In tot lavoro nardoant 60 persumas i la chiesa puntota a scuol. Tenor la mnedra della chiesa, Rebecca Hansmann-Zender, saian circa tot las plazas de lavur er occupedes cun personel qualificio. Beuscheans posse er garantir la qualitet i la chiesa da Ciura, ci fa part del center de sandet de l'Engiadina Bassa da spöil 2019. Però era scuol zege da pensera l'avenir. Tenor cifras del centum, sdroves nempe in avenir i l'Engiadina Bassa ardoant vanchlets in pü.
11: Die bauen ist das eine, wenn man von einer guten halben Million pro Bett ausgeht, wären das etwa 10 Millionen, was es unter Engadin würde kosten, die 20 Betten. Aber das andere ist, wie betreiben, also woher nehmen wir das Personal? Und ich glaube, das Schlimmste ist, ein neues Haus haben und nicht können betreiben, weil man kein Personal hat. Und das versuchen wir wirklich mit allen Mitteln zu vermeiden. Wir wollen eigentlich wirklich keine zusätzlichen Betten bauen, mittelfristig. Und versuchen mit anderen Massnahmen, dass die Leute halt so lange wie möglich daheim sein können.
10: Spür la normale Ciura, spür la Chiasa.ota er il post de Consolatium e la Spitex Societet. Ed er con un altro progetto, as vuole spiller per mems la spürte del abitir assistia. Ben bot, des ne pedrivir er una canorte si esportes e la Chiasa.ota. Usche, des la esser in avenir er un lödin scunter de giuven e vill.
1: Was ist lura giusta las dudas e venc, vus weiss udi al magazin de mesdi, responsable pel contenia is Prisca Bundi, Florian Mon o presentò e mis insembl las novitets, mia nom Tobia Faller, in avent un bel lundes di dottorn, este benc.

0: Con Bibi Vaplan, che ha lanciato la fin d'emma sia tournée tra la Svizzera a Zurich un fin, e si vignò le 12 mese di Vin Hilaric.
1: Las gratulazioni.
2: Presentato il bogno engiadina a scuola. Il bogno con acqua minerale. bognoengiadina.ch
0: E l'indigis può proprio il G perfetto di avere natalizi, non che in sé pensionaus, di a liber, ni forse per fin. Vacanze a Brinagani, l'autore in una vita, tocchi mincinchi anniversari, croda sin in l'indigis. Oce quel ciun d'ottobre, per in trio, venza su posto con auguris a quella castia preleger, Gheorghine Ianchi, shalou, Lenin Cever. La più giovane di quei trio abitesce in Surselva, a Jon Strada, a nom Milena Giger, ed è nascita oggi a von 15 anni, che è stata, cara Milena, sint'oggi de festa gratulain de cor, giavigen tut po il bien, buona sanadat, beclic, e che tut tes giavigs vomien en vigur. Quals giavigs vignan dils genitors Sonia et Ursin, e de teu fra Andrin. Ad il regal musical per te, Milena Giger, è in marsch da quella musica nuova che ti sunnas è la Società de Musica Zurawa. Nus vensam ciao il marsch del Muschettier.

Questa è il giovis per la musicante Milena Giger a Jon Strada che sa festivasse il 15 anniversario. A dos figlienz in politisch bagat ne odils ons, tirina signora, Marianna Danuser alla nom stata per nei Charanz, a che stati esce tutte scritte in tudesc, nus ven transcritt en romonge sparen che vus capescias. Cara mumma, nus gratulenz in teu si son tociavel anniversari, giovisein de cor, massa clic, se ne dat, a Fijbels Moments el Nievon de Vita. A quai figenza cu la festax polca de la Capella Soldanella no a cavos fras sunnen. Nus essem persuadi che ti festivesces teu anniversari in compagnia de ba buns cristians en teu contorn. Salits da vossa figlia Claudia e de la Beadia la Vinia de Nufanan. Shalu Marianna Danuser che è la polca de festa sunada de vos fras de la Capella Soldanella.

Quai stau il Gevisch regal musical per Marianne Danuser a Charans Parnell, nascida Ozzavon 68. Nus tornen en Surselva, a Lax, es il Florentina Tockenburg che Matthias che cumplenesce l'auta veia decina de 90. A per vus venza survegniu duas gaposte cun auguris. El in prima brev stati cara mumma a tata de cor gratulein a ti sintiu 90-aval onda nascienza a gevigeina ti buna sanadat ba ventira a bels moments cun tia famiglia, tes nevs e tias netzes. Stai seuna a contenza vinavon apren mince gi il gi pacific. Gron angraziament per tut quei che ti has fatch a fas per nus, ti es la meira alla picara mumma del mun. Gauda ti a festa in una buona compagnia cordial salits dils Afons Franz, Stefan, Judith, Paul, Clarissa e Natalia cun famiglias. Adela seconda, brav Florentina, che stati cara madreccia, ins gi che la vetta seigi schin irt, a ti ti esoz la pi bella flura in quei irt. Navontons vetta significeschen infinits moments de florizion, de crescer e de regalà. Ti as facci il mun intorn tei, pi clars, pi cauls e pi bels, simplement per quei chi dat tei. Tier quai jubileum fetch special gratulescel a Tisco Fiola cun plein admiraziun a Lugezia. Gia vigela tip il futur mo il meglier or avontut sanadat cun tantiencia interna a mince gi in pign suri sin tia faccia. Cordialmen tia Fiola, Helena. A vos cars, Florentina Tockenburg, che Matthias an Gevigeau de Scher canta il cor viril della patria, il cor viril de l'Ax, la canzun col titel «Si las Alps».

0: Encore viril lax per embalir na vontavel de Florentina Tockenburg Camatias da Schia e il trio complets e de nossa vart vine von bellas uras en buona compagnia a che vos sappies gudi vies gi propi con tut quai ca sauda vitir. A tirnos moments hilarix cau via radio sauda gi per gi e ella.
1: La copina.
0: La numera ciun del mezzo ottobre si fa viadi della surselva si è doa se ferma a Cumpadalz e staula i melda tuor ca telefonau oz vomes di Kurt Suenter Lesnov.
2: Io les gratula a mia cara Beatia alla Manola Bachmann ella vigna oz oggiunz a iuzza scola e lauda se dirbo ses auguris, aber io vedo lella questa sera da feintig in fiasta con ella.
0: Ja, schon gleti dati lu posta per la beadia dalla email da tuorsi cumpa dals. Dossu sen nostres linges de telefona vartas per gratulazions spontanas per nascides e nascigli dil 1 oktober 0800 20 21 30 la numra, nis vus preferis in messadi via telefonin ca nus prelegine la numra 079 200 70 07. Quala via alla famiglia della Anina Catomas preu ca contongia in termini importanti è la vita inca dat da pli libertats moca obligescia e in quel momento che svin joc che è stati cara Anina schon joc strus de capi in gi tut special e veramente motiv de festivanus gratulein a ti de tut cor e vigent pil futur mo il meglier buona sanadat be allegria a contentiencia mantegn teu bien cor a gaude vine von teu gron hobby il saltà, quei che ti fas con bepligi ed engagi, ti eis simplement super. Oz lai ben con te a fai Pacific Cars Salitz da tia tata Renata con tat John Florin, scoe ils catomas dil pleun Denis da Rutti in gron happy birthday. Tut quei pala Anina catomas ca stata quera a co complenescia oz il giociavel.

0: Con Pippo Polinais vigne un dies de lin de nos moments hilarics.
1: RTL, les gratulaziuns.
0: Ed il telefono ha studiato la bella buonasera a Hilda Czarner.
2: Buonasera. Io lef der sei alla Marianne de Nuser, si sen tocions, a dirigere della tutti bien a buona soldat, nus ein an blir contact in zemel. Alla canzone wer si der allerletzte Sonnenstrahl.
0: Wenn sie pinau, Hilda, sa d'una Marianne de Nuser romansch?
2: Yeah.
0: Ah, schon, Eba.
2: Eba.
0: Ah, per qua, e han scritto tutto, e han scritto per tu d'est, e noi siamo in romanzo con la speranza che la giubilare capisce, blu è tutto bene. Ah, c'è l'ezza sa romanzo, ma bu da vine vone le sfeglie.
2: Ah. Il mese un po' anzano.
0: Ja. Fai tutto in dreccio, Hilda. Hilda, lo scienza resta il mutant lead per la giubilare.
2: Buongiorno, grazie.
0: Bisogna intermezzi, Hilda, tocchi in altra gara.

0: Ah, con quei sempre vertesi vignu punct linna. Il prossimo gratulante al telefono è Andri Po Filisur. Allegra, Sara Andri.
1: Allegra, Giorgina.
0: Ah, e in che survegni auguri tutta dobel in giubilara. Ozca via radio.
1: Ah, una pensata, con qua c'è donna Claudia, mi ha scritto, io Hilda, io sono il terzo, c'è già da cor, proprio da cor, donna Mariana, da noi, da Parnelli, quasi in lui tutto speciale, e le ringrazio a Fici per tutto quello che si fa, qui ingaggiano per la cultura e tutto, e qua fa Fici quella gente, e sperando che possa aiutare un po' quella buona compagnia insieme.
0: Ebba, Andrea, io va lì giù quei parneggi e va a ma quei 10 minuti e quei piuttosto si virs Kulm, virs Acla.
1: Ai, da, sì, da l'Alp parneggi, ma questo sì, ed è sono, ed è veramente l'immagine della cella vart via del cine, veramente i dai in Alp parneggi, ma questo è un po' in più basso, ma tutto in un po' speciale.
0: Mm-hmm.
1: Oh.
0: Mm-hmm.
1: Di simile un po' da passare.
0: Ah, per ein per casines?
1: Sì, ed è un per casines, sì. Ed è un bello per fare musica, naturalmente. E poi salto. Questo è super.
0: Andrea, lo pensa pinau la cappella Erni per la Mariana Danuser?
1: Ma sì, lei era mai storia, in tocco posso non pensare alla piena della cappella Erni, quasi della nostra famiglia, con questa Elisio, si mette anche donne per la cappella, e si veniva più botte, non andò di avanti, la cappella del Frasso, la cappella Soldanella, e io sono andato a pensare alla piena in tocco della cappella Erni, e poi vengo dall'Engiadina qua con grandi saluti e ringraziamenti a Parnelli.
0: Fece bene, Andri Po. Tu scienza resunà, sunà la polca, la cappella Erni e Davus in feci bisogno intermè sì, a Filisur.
1: Ah, grazie feci, Gina, era quella.
0: Grazie, ciao.
1: Ciao.

0: Sì, adus è la polca della cappella Erni per la Marianna Danuser Finn. Nus dein la bella buonasera a Ramos, ma adesso non c'è su di el Cecausas. Buonasera, ti decado dao.
1: Buonasera, donna Giorgina. El es gratulare mia figlia Claudia Alini, che danau, per sus 47 anniversari. Je vi jar sandà, contentezza, plagiair, i bel temp in Tamangur, i sun quaint a Ciaccia Bassa, con lus cianin aisa e saison. E leva giù già tutto il buon ed in bocca il luf. I bel ci dà a te, cara figlia, tia mamma.
0: Una speranza che la sei in Camona, a dare 100 anni in radio.
1: Per me per sempre ne sa che qua è ordain o se c'è qua.
0: Ordain, ha?
1: C'è quella anes nu in Stjarl. Quella canzone per le nozze, se per qua fu stat bel, deve essere quella per me per sempre.
0: Ah, non sve in antira schurma da Ramazzotti in il sistema per quella exact con let titel. Aber forse poi quella fa se due per la giubilare, ha? In te che emozioni. Tina, bella, vamo mezzdì.
1: Questo era te la donna Giorgina.
0: Arrivederci.

0: RTR, las gratulaziuns.
1: Ad Antone si vignu dies vargaulin, da telefona asciu dalla bella buonasera a Sascha Kofler.
2: Buonasera.
1: Che vid las preparativas pi un viern?
2: Ja.
1: Ah, us lo vreste las pendicularas?
2: Gisto se, non sono di mettersi raupas. Ho le macchine da far pista. Ja.
1: Ah, da vos tira in las vaccas, è un capasculeccian, ha?
2: Gisto se, ja. Alla nec posono a stare un momentino, per gli altri mie si le zace sono anche qua.
1: Ha? Exact, Sascha. Ja. Sascha, nu vanno gli auguri d'anniversari.
2: Ah, mi les gratulara. Martina Arduiser da Suonin, 6 seasons. Già vi dito bunga che ci toce vetirs. Ja. At. Ja. Ci vediamo svegliamo avanti. Sui bunga, ad il contatto. Ja. Ci vediamo sleger blerang insieme. Ja, ja. Ja. Fagni vedi, bis canin vedi, zang, fagni, zang, fagni. Bis tis caninietz, goce ce l'ho.
1: E è la musicanta?
2: Ja, è lente la musica instrumentale sognin.
1: Ah.
2: Ja.
1: Allora, per lezza, da lezza venza il idio Gimme Hope, Joanna?
2: Giusto sì, ja.
1: Grande scia, ha? Sascha, yeah. Se vuoi essere fai una prognosa, dati in bien un birn?
2: Oh, jetzt, idee in rot, sapete? Che vuoi eins allora, ha?
1: Io traccio le schon. Perché se costa, è toch venire su rangiù tutto quel che ha. Tu sei entro tu quella scalera, se strugge in de gode giù da ciel, se costa, è toch si c'è lui venire giù da ciel. Io, mia prognosa è che dati in bomba un birn. Forse siamo spronzo. Ah,
2: speranzi. C'è galante.
1: Sì, c'è galante. Sascha Kofler, yeah. Grazie per il telefono. Yeah. Buon lavoro, vi ne vanto. Ciao, ciao.
2: Addio. Ciao.

La musica instrumentale Savognin con una registrazione di un 2012 per la giubilare che suona senza in quella musica la Martina Arduser da Savognin telefonau gratulau combinau con quei regal musical a Sasha Koffler in quarver gaulina usvese un strus 3 minuti e un pedo ci vignu sonendamen cici che vus geis bene oles gratula via radio 0800 20 21 30 nisci vus esses vieti sperz con scriver i messadi 079 200 70 07

0: las gratulazions.
1: Presentado il bogn Engiadina a scuol, il bogn con agua minerala, bognengiadina.ch.
2: Da quei ne stai il moment hilarix per nascides e nascils giun d'October. Cicica Anna Talezzi Oz, seu nome curdaus che via radio A è un laquida del regale in forma d'entradas pil bogn Engiadina a scuol. La sort quella decida, la fortunata è la Anina Catomas Quera, che complenesce il Giochiaval, ben divertiment, e l'aua termala. Ad ascia resti, Georgina Janchi de Gevigè vinevon in cumadeivel su entremasia giubilaras ad giubilars, cum bene in qual visita sorpresa. Ciao ciao, ad agis. Quitao da vos.
0: RTR, las gratulazions. Suente mesdì tar RTR. Con sempre verz. Hits. E scovridas. Musica non-stop. Messe insieme da nostra redattura de musica, Christa Soliva.

RTL. Musica non-stop. Cun sempre verz. Hits. E scuvridas.

0: las novitats der RTR.
1: Il Grischun dast eliminar in ulterior triebte Lufs ed il Premio Nobel de Medicina undresch il svilup della optogenetica. E las duas al microfone Florian Mon. Buonasera. Il Centum Grischun dast eliminar il Tier triebte Gersinom in Lengedina Bassa. L'Uffizio Federale d'Ambiente ha approvato la domanda di regolazione, scrive l'Uffizio Centonale de Chiaccia in sia pagina d'internet. La Lubienche valen fin la fine de gener 2027. La Regione per la regolazione sa che les Lufs ein ja duas diades cerpan orses malgra mesiras de protezione di Arno Porger de l'Uffizio de Chiaccia en vers l'Agentura de Novitats Kisten Este. Ja, la fin de Wust, wer will tun annunciar, che il Trieb de Calderas en il Grischun Central do venir eliminar e che sei la Lubiensche de Sertar dus terz dels Lufins dels Triebs Grischuns. Il Monitoring Mensil de Lufs mosse che sa stan fin de September, dumbra 88 Lufins e Sertar de 7 Lufs. Las pendicularis de BEIV augmentan il capital d'acties per un fin 1,3 milions francs con la radunanza generale dels accionaris de CIS. Con ils deners doi surtout veni baiediador l'innovazione tecnica. Il December dati per l'imprime dia della tredijavla renta d'AVS. Il 29 de November decide il sovrano svizzero de vardin augment della taia simpli valur per finanziare una parte delle expenses supplementares. Per la consigliera federale Elisabeth Bohm-Schneider è importante che l'AVS nacode bitch in una spirale di deficit, per cui stoppen ins Ozar la taia. Il compromesso d'Ozar quella per 0,4 punti percentuali sia importante per coprire una parte dei costi supplementares di 4 miliardi francs. Ils adversaris de l'augment han lanciat l'emne passada lur campagna, per els engrevdiesce l'augment fechles tiesades. Il Premio Nobel per Medicina va queston all'American Carl Dysaroth e dels tudest Peter Hegemann e Georg Nagel. Els vengono undrats per il svilup della optogenetica, cui annuncia il Comité del Premio Nobel. L'optogenetica è una metoda ad attivare e controllare segnali da cellule con agit de yeast. Hegemann e Nagel hanno scoperto in proteine che possibilitasse quei e Dysaroth ha cittai in applicazione per il proteine nel cervello di Miaurs.
0: La meteo.
1: Il suente mezzdì dati ora variabile con Sulei Blersnivel di localma in plovi. Orvontat in nord muse dentan del Sulei Plidic. Il mardì comenza per grande parte con Sulei e singoli svels de Nivels e nel decorso del dì se formen de pli Nivels ad il suente mezzdì dati Uradis. En la regione de Quera dati omedus dis 21 grads.
0: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
2: Il suente mesdi der RTR.
0: Cun semper verts. Scuverides. E hits.
2: Musica non-stop.

0: Schettet la radio, meine traf le storie de musica.
1: Schet chansons, da venten grands hits.
0: Ed è ora per la perpetna dat.
1: RTL. Nua che la musica è da casa.

0: Las novitats der RTR.
1: Il Grischun dascht eliminar in ulterior trieb de Lufs ed il Premi Nobel de Medicina undresch il svelup de la optogenetica. Elas treis al microfon e Florian Mon. Buonasera. Il Centum Grischun dascht eliminar l'entir trieb de Gersinomen l'Engedina Bassa. L'Uffizio Federal d'Ambient ha approvato la domanda da regolazione, scrive l'Uffizio Centunal de Chiaccia, senza pagina d'internet. La Lubienche vale fin la fine de gener 2027. La ragion per la regolazione sei che il Lufs ha in due giade stirpano orses malgrado misure di protezione di Arno Purger dell'Uffizio de Chiaccia invers l'Agentura de Novitats Kisten STA. Già alla fine de Woste aveva il Centun annunziato che il Trieb de Calderas e il Grischun Central dovevano eliminare e che in sei la Lubienche de Seta due terzi dels Lufins dels Triebs Grischuns. Las pendicularis de Beiva augmentan il capital d'acties per un fin 1,3 milions francs, quella radunanza generale dels accionaris de CIS, con ils deners doi surtout veni baiediador l'innovazione tecnica. Il dezember dati per l'imprime diade la tredijavla rente d'AVS, il 29 de november decide il sovran svizzer de var din augment de la taia simpli velur, per finanziare una parte delle spese supplementari. Per la consigliera federale Elisabeth Baum-Schneider è importante che l'AVS ne coda bene in una spirale di deficit, per cui stoppano in alzare taglia. Il compromesso di alzare quella per 0,4 punti percentuali sia importante per coprire una parte dei costi supplementari di 4 miliardi francs. Els adversaris de l'augment han lanciat l'emna passada lur campanya, per els engrevdiesce l'augment fet les tiesades. Il Premi Nobel per Medicina va queston all'american Carl Deisseroth e dal studesch Peter Hegemann e Georg Nagel. Els vegnen undrats per il svilup de la optogenetica, cui annuncia il comité del Premi Nobel. La optogenetica è una metoda d'attivare e controllare segnali del cellas con agit da Yish. Hegemann e Nagel han scoperto in protein che possibilitesce quei e Deisseroth ha accettà una applicazione per il protein e nel cervello de Miors.
0: La meteo.
1: Il suente mezzodì dati aura variabile con solei, blers nivel e localmente plovi. Il martedì comincia per grande parte con solei e singoli velste nivels e nel decurs del dì si formano de pli nivels ed il suente mezzodì dati uradis e la regione de cuire dati 20 gradi.
0: Quai entstadas las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
2: Il suente mesdì da RTR. In sempre verz. Scovrides. E hits. Musica non-stop.

0: radio, mia lingua.
1: Mes radio, mia lingua.

0: las novitats der RTR.
1: La Belaura ha impedì le ciacce de Cervs e Tamedia stricchia 34 plazzas e le squatter al microfono Florian Mon. Buonasera. Ciaciadras e ciaciadras grigiunes han setar d'unt 2.900 cervs, quen risultat sot la media. Quei di Lucas Walser, manader della partizione selvagina e ciaccia tar il centun ad RTR. El se basa sin las cifras provisoriques della ciacciauta. La colpe l'aura extraordinaria de queste ton, las temperaturas figliautas e la sicire han fatg venir main activs ils cervs, els en restats zupats en ils asils. Per contra, la ciaccia de Chemoz stada excellente, cun passa 3.000 animals saietats. Las condiziuns soligives han favorisà queste ciaccia en lautezze. Sin la via centunale, tanto Flem e Trin e in camion collidauts van mezzdì con dus autos, duas persone sind venides blessades. Il camion che tirava in direzione da Trin e svià in una curva a dreccia sin il vial opost, là è il collidà con il dus autos che venivano incontro. En il secondo veicolo in donna venide serrata in, il pompier san deliberaela ed elle venide trasportata in l'ospitale a Quira. La via è stata serrata per varie in ura e per inoltre ura e il traffico sta limitato in viale. La casa di tutura Tamedia annuncia in ulteriore ronda di riducir personal, 34 plazze complenes vengono stricciate. Per tutti i 41 collaboratori sono le redazioni di novità a Turic, Berna, Basilea, Losanna e Ginevra. Il mercato media è media fondamentale, ma in scrivete media il diever delle sposite e le specie della clientela si trasformation, pertanto che le entrate di reclama si riducessero. Bleras firmas pitchnes e mesaunes in Svizzera sottvalitation als privals digitals, per esempio, da tatjes da cyber, come in studio del centro da facultat VZ insieme con l'Universitat da Luzerne. Fitch Blairs Kaimus haien in anc adina l'impression che ne sei un bit per tutti gli dels privals digitals, malgrà che questo sei attualmente in dels privals centrals per interpreses, ma var 12% delle interpreses haien in sedirade incontro dons de cyber. La statistica criminale ha dato un passaggio a 18.000 delitti digitali registrati.
0: La meteo.
1: Il suente mezzì dati aura variabile con solei, blers nivel di localma in plovi. Il martedì comincia per grande parte con solei e singoli svels di nivels e il decorso del dì si forma di pli nivels ed il suente mezzì dati uradis. E la regione di Quira dati omedus dì 25 gradi.
0: Quai entstadas las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
2: Il suente mesdi der RTR.
0: Cun semper verts. Scuverides. E hits.
2: Musica non-stop.

musica per gli inescadini. Per Tai. Per Mai. RTR. Per Vus.

0: Schettet la radio, meine tras le storie de musica.
1: Schett chansons, da venten grons hits.
0: Ed è l'ora per la perpetna danza.
1: RTL, nuo che la musica è da casa.

0: RTR, il magazin della Saira.
1: Gers chamuots, poches, chirfs e setlus giuvens, emas chachedras grisums, tra quistan durant la chachota. Un prüm bilenge de quella e per il tröb de luz de Gersinom, paua senir eliminò udins del uffici de chacha.
2: Wir können anhand der Hochrechnungen gewisse Aussagen machen. Wir haben sicher ein Jahr, das extrem war mit den Wetterbedingungen. Sehr, sehr warm, sehr trocken, sehr viel Sonnenschein.
1: Dapü de la Chacha e dels Lufs udins giusters cuprosem e da propos success al club de Balapel Umnezia o Batia in Sand in quarta liga a Panaduz con 6-0.
3: Gudinia fa dinebain, per quei datens je bal, per gudinia giux.
1: Ma il club è gli stessi già somma la tabella. Scuccia la squadra vuole essere arrivare or della crisi sportiva udins verso la fine dell'emissione. Ed in surselve si rivolge un camion dalla fossa var della via e desia entro per due auto qui a due ferie. Vostra glaisa il magazzino della Cinch, floce e stiers e su Maltobia Faler. Al Chantun Grigium suoscia eliminare l'intero trop de luz de Gersinom in Engiadigna Bassa. L'Uffici Federal per l'Ambiente è già do il permis, scrive l'Uffici Chantunel de Chacha e pesce su sia pagina online. Al permis vela fin la fin schneer, als luz del trop de Gersinom è già scerpò due volte bestia mel grolas im sures de protezium, ha detto Arno Purger dell'Uffici de Chacha.
4: Quai va nipper schaffir in lös einzel Lufs in den Giardinen, die per sesi manch per tor de vent oder interromper in Schwilup, ci podes mettere in domanda tot la protezion de las bestias.
1: Al Chantum va già annunciò la fina vuost, c'al tröb de Calderas in Grischum Zentrel posen ihr trat un terz dels Chagnuls. Fignose sagnas quintos in Grischum quistan 808 Lufs Juvens, in tot sumnias fignose trats des 7 Lufs in Grischum, 7 de quels de Chachedras durant la Chachota. Un prüm bilenge de la Chachota Grischuma trenz cu l'uffici de Chacha l'ora più tard in quista emission. Trenter Flemme Trin, o quei due ozans mesdì, un greve accidente. Un camion mes collidò sulla via Chantunela con due autos. Per quell'accident sagni des ferides due persumes. Al Florian Mon, als Details.
5: Il camion che c'erava in direzione de Trin e svià in una curva a dreccia sin il viale opost, la il collidà con il dus autos che venivano incontro. En il secondo veicolo in donna venide serrata en, ils pompiers an deliberà ella ed ella venide trasportata con blessures mezz greves en l'ospitale Quira. Ses passagieri stablessà leve ma in deveni trasportà in l'ospitale a Ion. La via è stata serrata per varie ore e per un'ulteriore ora e il traffico sta limitato in Vial. La casa editura Tamedia annuncia un'ulteriore ronda di riduzione personale. 34 plazze complete vengono stricciate, per tutti in quarantina con l'avventura le redazioni di novità a Turic, Berne, Basilea, Lausanne e Ginevra. Il marciato de media se media fundamental, ma in scrive de media, il diever delle sprugide e le specie della clientela se transformation, fortant che le entrate de reclama se reducation. Il Conseil federal vuol procurare un ulteriore sistema de defensione contro rachette, perché il sistema americano de Patriot se retardesce per ons. Tra quel vaidentant pli dic che planisà, Acina meine Weise il secondo sistema di defensione contro le rachette stu essere impustà fin la fin dell'on. Ma questo orario non sei un bit più realizzabile, quando il Departamento di Defensione VBS in Dumonde dell'Agentura di Novità Keystone SDA e conferma uscire in annuncia del Blick. Per tenere en l'orario fissi sta necessario un trattamento urgente tra Omedus Q6 e la sessione d'invierno, il Q6 nazionale ha refusato quei. Pleres firmes pitchnes im Saunas en Schweizera sotvalitationels privels digitals, sco per exempel la tatias de cyber, como sin studi del Center de Facultat VZ ensemen cun l'Universitat de Luzerne. Fit pleres KMUs aien angedine l'impression, kina sein bec per tutiats dels privels digitals, malgrat que quo sei actualmen in dels privels centrals per interpreses, ma war 12% delle Interpreses ein in segirada incontro dons de cyber. Den alle Statistiken Kriminale ein da lon passat schon contoch mili delikts digitals registrats.
1: I due guardens in Europa del Nord, in Danimark. Los ein jeder registriert una taccia de cyber più grande, sin un Institution del Stedi.
5: Non in conoscenza anche access al registro centrale de persones del Pajais. La ministra responsabile discorre din cas gravant en il registro in tutte le persone nudadas che vivono en il Danemark. Sper il nome, l'adresse del Stati Civil, fanno informazioni più sensitive per il sistema, per esempio, scelte chi è sotto tutela. Quantas datas che in protocciadas ne becce clair, che vin intercurri, Paran els attacchiadas nizze già l'access legal din interprese da Neise. En la Rumänia d'ast in zeta question bunemen meli urs, quoi ha decise il Parlament, e con quoi dubla la quota de l'on passa. En tot viven en la Rumänia passa 12 meli urs, con la segon pli grande populazione d'urs in Europa, su entra la Russia. En il Pajais date dine puspe incidenz mortals con urs.
1: Nus nins del sport, la disciplina da volley es la nazionale svizzera delle donne qualificata per la prima volta per il campionato mondiale.
5: L'equipa domina questo passo in tras loro plats in la rangazione mondiale. Per quelle che si qualificate direct, an era 14 equipe sovvenì in plats in tras questa rangazione mondiale. La Svizzera sovvenì il devos de quels tickets. Il campionato mondiale comincia alla fine d'agosto 2027 negli Stati Uniti ed il Canada. La giocatura del tennis svizzera Belinda Bencic è cruda d'ora per il turnier de WTA Melli a Peking e la perde il sedicesimo finale contro l'americana Ann Lee, quei con 4-6 e 3-6. E nel turnier del Zomen si qualifica Novak Djokovic per il finale, se è scontrahente nel mezzfinale, Daniel Medvedev viene disqualificato. Alla fine del secondo set ha letto una balla nel pubblico e tutti una persona in faccia, per quell'azione è viene disqualificato.
0: RTL, il magazzino della Saira.
1: La ciacciota aveva quest'anno buone circostanze dall'ora e qued era sovente sute belle. C'è c'è qualogia per un effetto sul butin o dins giusto scoprossan dels responsabels dell'uffizio de ciaccia?
2: Das hat dazu geführt, dass wir eine sehr gute Gamsjagdstrecke haben, beim Hirsch aber eine unterdurchschnittliche Strecke und beim Reh so eine durchschnittliche Strecke.
1: L'Uffizio de Ciaccia tirat er nus un prüm bilenc. E più tard, müdens dels Ciacceders, dels Balapeists, al CB Lumnezia es nia religiola passò dalla terza in quarta liga.
6: Questa è una brutale frida. Io son dovrò in momento di servire. Sto da sciogliere.
1: Perché il club ha cominciato nuovo la stagione nuova e c'è ci dà gli stessi sprenze sportive ed ins verso la fine dell'emissione. Al primo, ens dice Florian Mann, ora senza scuotere la situazione del traffico e ciò che vende mem un po' più bello in Grigium.
0: La meteo.
5: Il martedì comincia per grande parte con soleil e singoli vels de nivels e nel decorso del dì si formano l'ora de pli nivels ed il suento mezzi dati uradis e la regione de quera dati de mon 22 gradi.
0: Vias e traffic.
5: Si in la 13 in direzione nord tanto pian San Giacomo ed il pass ai colonnes.
1: In Markul diesi da fin la ciacciota Grigiuma, 3.150 ciacceders en comprò quest'an la patenta. Tal ciamuoc sa il bilenc figbum quest'an, tal cierf sa il success sto quest'an un po' più piccin. La Martina Gaudenz con un prim bilenc della ciaccia.
7: La bia laura a las temperaturas migevlas ancar malau de pli cacciaduras a cacciadursi als auls, a quei con success. En tot en uon bunament 3.500 mocs venisse tai. Quei è in rodon 200 mocs de pli che gli hanno vergau. Autre vese quei otter les charves. Tenor Lucas Walser, manata della partizione de Salvagina a caccia, è in uon mo 2.900 charves venite citades. Quei è in varga ciunci in pli paucas che è una von in on.
2: Das ist unterdurchschnittlich über die letzten Jahre gesehen. Der Tieferabschuss ist aber Vor allem bei den männlichen Tieren, bei den weiblichen Tieren ist die Strecke vergleichbar mit dem letzten Jahr.
7: Motivs per quei digren? Klar, per line ein Katschadurus e Katschadurs in der Plisi als Auls, aber lauter e la Katschas e las Charvas sta de plipauk attraktiva uon, a schie Lukas Walser. A quei e per wieder la Bialaura.
2: Ja, also sie sind dann halt häufiger wirklich am gleichen Ort, treten vielleicht vor allem ihr Nacht aus, halten sich eher in den Wildschutzgebiet auf. Und das sind alles Faktoren, die es für die Jägerinnen und Jäger schwieriger machen.
7: Ad ecca vreulz es i vignus et tau, cien pli paux ca euna voni non. En tot an cacciaduras a cacciadurs et tau 2400 cavreulz. C'è che quales cifras montan concret per la caccia speciala, quae ven lu per o fin october. Sper Laura a se capesce è un illuf giù in influenza si la caccia. Pil moment ha il cantun grigiun genif trops, quae en oc trops de pli ca euna voni non. A quae malgrat che illuf in regulaus. Chi luf scarpa adine puspe animals de netz e nuot niev. Il pli giuven exempel e succedeus de tir de zernetz nu che il triep de Giarsinom a scarpau qui torti schnursas. A tutina sin stat ina eliada la statistica, lu vesin skills scarps de luf se niena vos uon. A quei vegi de fa cumplirs facturs, sco Arno Purger, manader de la partizion d'animals de rapina gronz, declara.
4: No vain una staffic bella, qua può avere un effetto positivo. No vain forza con la regolazione eliminata trops, ci mosevan o ci feven surproporzional manch dons. Is giurisce meser nulla protezione, da don a don meldre della scossa, qua as giura pus facturs, ne sarebbe un factur, c'è nunci desel più importante ne svain a dir.
7: La bilancia tils lufs, durante il temps de caccia, einen tot gisiat lufs venissi tai. Tocan fin genè du essen denton un impervenivi tir, curante quattr lufs giuvens lesse il canton un regulato ca lu. E quei insomma puseivel?
4: Quei vez ein alla fin de l'on. Quei depende fitch fermer de las relazions, no vagn uans cun o drün an cun regional blera naif, ce las vies ne deren più accessibles cun vehicles. Quei es ne vantage pel luf, contra la regulazion, no vagn uans on si desi oder tröp si desi fitch bein, quai vezzerana.
1: Dapü del bilanch de Chacha e de l'eliminazium del Slufs es po guardir quista saira alla televisium, al telesguard in quardans la session SRF1. Na beta le ciace grigiume nu entra bilenc ert il club da balapè Lumnezia stognir fat un prüm fazit. Lumnezia non ha come so ben la stagione 9 in quarta liga. En ce la stagione passata aveva la squadra fat una buona figura in terza liga. Ossa un mezzo an più tard is il club già som la tabella dalla quarta liga. Vid il combatter contro la relegazione. Entre les primes 6 giorni della stagione emels Lumneziems trat 4 goals e fat 4 punti. In Sandal Club per Schwaz per la prima volta con un fischbum gioco contro Panaduz, Lumnezia guadagnò con 6-0. Chacolod era la via or della crisi, o se i problemi del club restenenci, ol Andreas Vialand voleva savare in Sandal Paseda all'ur della piazza da Balapi.
8: Finalmente, in un prem successo in quella nuova sessione in quarta liga, su entri la sisa-nolla sonde incontro Panadoz, hai tu nau a scia a vela.
3: Gudinia Fadina Bain, per quei datten si ball, per Gudinia Giux.
8: Di il giocatore da Mietz, John Ursin Alic. Su entri questi a tavel Giux da campionati a il CB Lumnezia, a scia essi viu fa in un prema gai il pass sul strede la tabella ed a giulla la tierna coccina. Motutina, la partenza in quella nuova sessione stata, in sabù di auter, miserabla. E l'aggi per cui dormiu pauc bain las davosas jamnas di il trenader Marco Blumenthal.
6: Gesto gref, startus che da quella nuova sessione, in quarta liga. Absolut bu, senter mio gusto.
8: Anciet a quella fase già alla fin della sessione vergada. Malgrat che il CB Lumnezia aveva terminato la sessione di terza liga sul stre, a il club più tard venius relegaus in quarta liga. Quoi od il motiv che le ligie regionali sono venite restrutturate un po' da nief.
6: Questa è una brutale frida. Io sono dovrò in momento di essere venire. Sto da sono lì.
8: Io ho detto in divisa, mirà a Navon.
6: Io avevo accettato così. Sono stato il primo che dice non siamo rinunci a Navon. Fino al possibile la quarta liga. Abri a seguire mentalmente a me, claro, a seguire l'equipe, i giocatori, in taking knicks.
8: In knicks con son mental, conferma il capitano dell'equipe, Manuel Casanova.
9: Con i training, era un po' più. Ti mancava forse il film. ni sa ebo. Lassen sie nicht ein Sie nehmen eine Tusche Freude. Was haben Sie da? Das ist eine Motivation.
8: Und der Punkt negativ ist im September. Mord Munkonze, der Jugador, sei der Jug der Kampionade, Jul Puschlaf, Stuvini, das Forfait.
9: Also, ich habe das Ostersteins mit Dänsch. Was haben Sie denn noch?
6: So, da lasse ich mich verlieren, meine Platz. Das ist absolut turpe, Jus, non Jetsch. Das ist der Punkt, kulminante, Mikro Jetsch. So, hinter das ist der Schumbergal des Dodes.
8: Nere Sures, Paris Ulskodisch, ils responsables del club in sesi insieme, ecco la presidenta Fabiana Capaula.
10: Nu vanno giù in una serie d'equipa, cultra nader insieme, che io sono stata della partita, che noi vanno puspei, si da giù fanno in avoni, giugadurza, c'è importanza che ha. Io credo che qua non avevo esosso se la dreccia via, puspei in quella dreccia tenuta da puspei e sul plaza per la pai e imper l'autore di giugà per il club, per l'equipa.
6: Qua è durato, io vi metto adesso certi limiti, non certi punti che vedete scegliere buono.
8: Consone bo investe als plans del CB Lumnezia. L'autorone la fine mira d'anciaivere baghia a vela in nief plaza artificial con in nief baghetti del club e tribuna. In project che costa d'entre 3 e 3,1 milioni francs, che sta d'Antonosi in prima e veniva approvato alla radunanza di Vishneunka ed il favrelo all'urna.
6: Ecco, voglio essere chiaro a questi giocatori dell'equipa di Italia Juventus. Noi abbiamo una certa responsabilità vis-à-vis il club, vis-à-vis la superstanza, vis-à-vis la nostra valada che non siamo in super progetto. Sono essere l'ostro che non vanno qua, ma io voglio seguire più ciò senza successo. Aber Success in Budapest, kostet es Lovra, Jamna, Priamna, Dir, Stavi, Londra. Ja, vor 13 Jahren stehen wir in Ciao, da was dir, ich sage, Bumo, ich habe schon ein Hobby, aber die Tina ist doch fast aktiv. Ja,
8: ich sage, die Antonia Dina ist auch bien, malgrat quella Krise, la Chemie in Teufel l'Equipa, quella di Adina Constau.
1: L'Andreas Vialant sul club de Balapè Lumnezia in quarta liga. Al prossimo passo della crisi potesse la squadra fare in Sande Civegn accesa contro la seconda squadra dell'US Schluein Lyon. Che cosa era il magazzino della Cinque Perotz, ma non c'è tutto del Balapè della nostra parte, c'è la mezza guardanza in pencina vent sul prossimo giorno della Nazionale Svizzera. Da me sera contro la Macedonia, non so dire c'è Murat Jakin o da dire anzi il giorno. Spero che resta il Sandervi, responsabile per il magazzino della Dots Prisca Bundi, il Florian Mon o mi sembra presentare le novità, e sono il Tobia Faler, in avent una pacifica sera.

Amy MacDonald ha cantato per noi, quella era una delle sue canzoni del 2007, This is the Life. Questo è il programma della Saira Rumensch. In un paio di minuti, guardiamo ciò che va in avanti con l'ora.

0: Julie Meletta Sauvage, al prüm lündesdi del mais Oktober in Cligna, was es lura bogia la seis e cosum per novitäts ordelmond sportiv.
1: Novas ordelmond al sport, der RTR.
0: Dal tennis is Belinda Bencic crode d'or al turnier da WTA 1000 a Peking e il sidergevel final. Bencic ha pers contro l'americana Anne Lee in due sets con 4-6 e 3-6. Bencic ha pers per la seconda volta contro Lee, l'ultima volta l'han passato al US Open. Al turnier da Peking era per Bencic il primo turnier da spiel quel US Open. Ossa non sono più in giugno svizzera in il turnier er Victoria Golubic der crude d'or in il sidergevel final. Tals omens al serb Novak Djokovic la qualificazione per il final si avversari in il semifinal al rus Daniil Medvedev quel der nia disqualificio. El vava trat una balla in il public alla fin del secondo set e per quell'azione der nia disqualificio. Nus mudens del tennis del hockey. Del hockey finisce Joshua Farni sia carriera per Dalum. La taceder del ZSC Lions o domandò al club de sciogliere il contratto. Quello mal ZSC Lions comunicò oz. La retrata non sai stede una simple decisione veni il giovedre de vence 3 ans zitolo. Que sai sto il risultato dat absoluta sincerità in verso ed sves. Se non è già amici di la motivazione e la persuasione necessaria per avere successo in quel livello. Ed è una triste novità del Balapé. L'anterior giovedre svizzero internazionale Jakob Brechbühel è morto all'età di 74 anni. Il difensore dei Young Boys sia morto in mardi, si aveva lunga malattia, quello il club comunicò oggi. Kobe Brechbühel era attivo dagli anni 70 e 80. Dels Young Boys ha giocato 264 giochi in la Liga Nazionale A, sia più grande successo era la vittoria del Cup del 1977. Per la Nazionale ha Brechbühel giocato in tutto 20 giochi.

0: Il di der RTL.
1: Las novitats dil jeneris dis, oz cun Dominik Hardecker, vain vegni. Sco il entir settember, oi e la caccia alta 2026, stada pitost scetcia e calda. Las cacciaduras ed ils cacciadurs han sentau buna main 3.100 camocs, quai ein redon 200 pli gil on vergau, di Lucas Walser, di gli uffizi de caccia. El se basa sille cifras provisoricas della caccia alta 2026. Cun 2.900 charves han incitau buna moin ciunci in pipauc gil on avon. Per vide la bialaura, sagi la caccia sin charves stada moins attractiva. Etir il scavrels, a il diember de siets se reduceus per circa 100 animals. Vine bon fac caccia, vin sil luf. Il cantun Grischun asce eliminar l'intir triep de lufs giarsinom sil territori de Zernetz. Gli uffizi federal d'ambient ha approbato la domanda di regolazione. La Lubienche vale un tocco alla fine gennaio 2027. Il Slufs ha già scarpato due gare nuove, malgrado le misure di protezione degli uffizi di caccia. Attualmente vivono nel Grigion Genif Triebs de Lufs, oggi da più che vanno in non. Il rom della regolazione del Lufs è nel settembre venisse tai G7 Lufs. Tocco alla fine gennaio vuole il cantone regolare in tutto 61 Lufs. E dove è nel Grigion centrale? Le spendicolari di Bivio aumentano il loro capitale d'azione toccano 1,3 milioni di francs. Poi alla radunanza generale decidiu la sonda. Con il denes doi ora vanno venire begiau o la innovazione tecnica. Il territorio di Schis doi restare in meuns locals. In stal de grandi investors di l'exterior mette la società sin pins azionaris indigens. Durante Bivio investesce a Lumbien alla stat portau buone cifre per il cantun. Le spendicolari grigiune hanno un braccio 13% di più hosps. L'intera Svizzera ha il diembre di hosps aumentato per 10%. La faccenda di Stato diventa di più importante, comunicano le spendicolari svizzere. Tonda mai, in una bella sera.
0: In una bella sera con RTL.
2: In avent col programma della Saira sul Channel Romensch, set luf semas ceceder strat las ultimas evnes in Grischum durant la ciacciota. 3.150 ceceder sem cu procustan la patenta, un prim bilanch in detail della ciaccia, o tratots l'uffici de ciaccia e pescia, e quel bilanch udins giustin per minuts. Esumal Tobia Faler, speresti restais andervi e già vus una divertabla Saira.

verd, te versesch le vaia. Passa calande e non congiaia. L'arma della Lucrezia, chi ho splic, attentare le grezze.

0: Nos engagement per la musica da cor che è grand, si va ci dat nin cor romansch zug ple, mez surpia l'iniziativa e fundò in nov cor con treis otters cantadox, il cor masdo zug e conturn, el è president da quel cor, oi duvrò in nov cor per far una nova enciata, ni scelagn far l'analisa, perciò invece funzionò quel vigli.
1: La nostra idea è ci va in analizzare la cosa del cor romanzo Zug, che è niente di smesso, quando fa il patrato, scuola senza fare avanti, quando fondare un nuovo cor, viril, o c'è occasione di venire. La situazione di cor viril è che non canta dox. Tutti i cor viril sono di lungaggio sud-est e fatiglia. Da retrir no Rogiuna,
0: che è un fenomeno di discorso virile.
1: Avevamo pacto a tempo a bar e gli hanno il cor a Unteregri e gli hanno il cor da Zug kam, ci cantano già non insieme e vedeva da esistere in avanti. Allora avevamo anche nice l'idea potessi provare da fondare in cor misto.
0: Allora avete la speranza che funziona meglio?
1: E un paio di stunde sono usciti fino a ora. Ma non sono anche occasioni di fare reclama a Cercianiocht. Ma perché avete fondato quel cor misto da Regione Zug e Conturno?
0: Also, il cor è fondato, le prime prove vengono a essere ad essere, cioè dei Pacas donas sono annunciate, sono cifre, è il gruggente cifre, che ci dice alla chat. Da quante persone discorrono se c'è un interesse per il nuovo corso?
1: Ci sono insieme 17 commembers.
0: A donas?
1: Da donas è in 5.
0: A scuola fonosa, pensi, gli uomini sono tutte le risorse sante, pensi, io se ne... Scuola si arriva a motivare, scuola una strategia, scuola si arriva a motivare donas a Zug con Turn, romances, non manca interesse per la letteratura romance, da non credo che non
1: ma è la speranza, è la plena che quelle commembre ci vanno fino a ora, che sono tutti pieni entusiasmi da cantare romance, che sono interessi di lungaggio romance. Io idee in tutti, ci vedono interessi.
0: Nel cantare romanzo è essenziale, che è importante. Stoi essere romanzo.
1: Perché le donne che cantano in un altro corso, a Don Plagec, tenere non a cantare un romanzo.
0: Allora, in quel caso, per quel cor è la voce del romanzo, la voce da cultura romanzo.
1: Adesso vanno già in centro, di Nero del romanzo.
0: Ti è creato il romanzo? Scusa, recepisci il romanzo? O se costa i husi, ni il zug, ni giù la bassa? È già il commember della Unione di Romanzo della Bassa? È il commember? Scusa la situazione? Scusa la vostra analisi della situazione del romanzo con tu? I dati? E avrei da becci una massa? Che il spazio si fonde?
1: Che ci sono un po' del seno, ci è un pack romanzo di un interesse. Ci sono un interesse. E le ragioni erano della diaspora ad Achille. Non si dice, ma c'è una diaspora. Oggi ci disse nir da venire a Ginevra a Coira a 5-6 ore in mezzo al cantone regione. E non si dice della diaspora. E non si fa simpatia a sostegno da tutti i mangi. Non so wie il Coromanch will, gelle nie sostenida Stiftungen, a Società. Senza Problems, gelle tuckele Sympathie, weinsen ochs. An ochs wein der bitter Katar ein der Diaspora, an ochs ist ein Bibli ein der Diaspora. Per me la Diaspora eher in Schlet nom, tras la Baselgia, die passo ein der Diaspora della Baselgia, an otter Kontinenz, die nie farco, gelle mi die Sturbe fitschen, gläst.
0: In questa cosa, che l'engagement per la cosa, che vuol dire che Il romanzo è del Fitchacor, che viene forse dalla storia della famiglia, il papà, descrive con lui un fan romanzo in famiglia, andrà in contorno tutt'estia. Salvador, c'è avanti 70 anni, quando c'è aveva 7 anni, descrive il romanzo in famiglia. E però era già un'esercizio, era già un'esercizio, non vuotava forse se non vuotava, è un'esercizio.
1: Ich glaube, ich glaube, es ist ein Problem, weil nichts war mit dem so romantisch oder so. Nichts ist ein Gesolter, ein Kamerad, wenn es so ein Roman ist. Du das. Aquele era nicht, ich war mein Dich, ich war schon ein Romantisch. Aquele era top secret.
0: Top secret. A perché tu tieni la domanda, perché manchi, lo sai, oggi in dei 2016, quel commitment, quel engagement, pil romansch, se pensi che ti canto un grigion, è giù la base, la distanza è il cor viril zug, quel dati beple, o se let's fondare un nuovo cor romansch, zug e contun, un cor masdo, in sto far blers, schwarz, per tre ricciar romansch.
1: E a per un zwei sind Lodemang la simpatia ci nux vain. Il romanzo in il grigiungo in simpatia ci vi importò da blera yokt.
0: Scusa cosa che la simpatia?
1: E con l'interesse pel nostro cor a blera si ci vogliono vacanze. Ah, in Bündnerland bin ich in Ferien gsi, ich sind gestorben in Vacanze, so kann ich gehen oder lehnen oder lauter. Gehle in so gar schil und gläst.
0: Ein Interesse per il romanzo e ein Interesse per la cultura.
1: Che lanza
0: non mi dice otto domanda otto c'è ma lecce oli romanzi forse c'è un pedaggio di romanzo invece grigiung ma lecce simpatico giù la bassa che in sol c'è ma lecce in sol di romanzo giù co
1: e il antico pacchetto grigiung con la quarta lingua nazionale. C'è oggi in che non si può dire anche in assistenti nel 1938 c'è la votazione
0: e sto
1: im Bundesrat dazu il Philipp Petter c'era consigliere federale ci ho promosso che era anche in Zug a Grigion
0: che era simpatia quasi
1: che ci blersi pensi ci sono beplechè l'anglese ma io sto in der Zug o so quelle premisse si tirano là con la guerra, avanti la guerra con quelle unità la geistige Landesverteidigung era quelle in un contatto era con Zug c'è stato un Zug un connex con Zug con in der Zug
0: cosa l'hai ni fundet ni vets fundo in cor masdo zug e contorn di scrine di contorn kan contorn de nonder pon tot nix di bosco
1: di nux di Largau del Freiamt da Luzern da Turic go di Kanton Turic
0: i pensi va sehr facile je na lista shall gens cifras cor del bagn o se va den Bunkor, also die Städte, die Deutsch, kann der Doktor, kann der Doktor sie meint, kann Grund, dass er die Korn liegt. Kurz ist es konteins.
1: Guck mal, die Kinder trennen das. Wie sie, aus der Primzab, aber das ist bereits, die wollen einfach ein Lotterzab, ein guter Nähr, an der Playjogt. Wenn die Kinder trennen, dann ist es Minimum, muss ich ihr lesen.
0: Man kann simpel, kann Greif, Eida, Cataran si dirige vos cor.
1: Nux fan cantoina dirigente e una donna da Luzern, ci veva a Luzern, e come membro del cor del teatro da Luzern, il cor da professione del teatro da Luzern. Ado studio alla scuola Otto da Luzern o faccio il diploma da cor dirigentin, corleitung.
0: Und der Dirigent weiß, ist das simpel, dass Katarin sich als Dirigent ein neues Chor?
1: Nein, nur zwei Fälle in Inserat, in der Schule der Musik. Wenn die Seele in Flyer, dann gehen sie so einen Stier. Avant anche inoltre ci sono stati alla scuola musica da Lucerna. A quella vanno studiare giù.
0: In quel caso la fiera di dirigenza che lei è attiva, che lei ha dato dirigenza, dirigenza per rancor maggiù a Zug. A scuola con altre di non avere forse concorrenza, da c'è avere forse con sinergia, si dà già in un altro cor maggiù a Zug, con tu un dato il suo regno, il Turic, sapete come forse davanti in un altro cantadora, soprattutto perché c'è c'è donna si cantano.
1: Non sempre fare concorrenza che si turiccia a un'altra cosa, ma non sempre una cantatore viene in cor, ma sto, vinto non. Ti spero che ella canta lo in avanti, ti spero no. Con quella, io penso il time di prova, si mette di. Tante occasioni per una persona che desidera venire a cantare non. Lo bitte da sé. In un altro cor, perché ci va un po' in Egitto o in una sera prova, ma non so in cima di te.
0: Tanto l'emda?
1: Egitto, dalle sì. 2 alle 4.
0: Che è per escludere persone che lavorano, per esempio? Usate ci cercate cantatori e cantatori giù?
1: Letze è un handicap, ma è plena giocca di voglia ci lascia cantare, o cantare, in questo.
0: Aber come schon der Fall die Fahrt von der Zung Land in Fahrt ist immer sehr ein Vantage speziell der aber ja forse aber ihr das die Vantage da sind exclude dass Personen sind in den Prozess der Wuk
1: ja ja und so ein se decidiert der Katar juckt die Time Papier August Kantar il Simetsti
0: hast du bei August der Kantar Romansch
1: ja ja
0: also was kommt nicht auch Kantar essere ancora romanzo, invece ancora maggiore, ancora maggiore romanzo. Romanzo è importante.
1: Romanzo, non si canta in una canzone italiana forse, ma il principale mangio è di cantare romanzo, l'anno di cantare romanzo.
0: Il prossimo giavish musicale, che è il Sainz della Sera, cantare canta così, cor da vos falù.

0: Il profil de dots con John Peter Uffer e Noxlandisch Corrosa da quel time c'erano di mince dei, il time della la Vucre. C'è cima de mont, senza il pangenom, passa di Gionzo a Sion. Mangia che la forza i contorni della la Vucre, i colleghi, a dire la domanda alla la Vucre. Mangia che è lo?
1: Avanti, ma mangia, o se beppe. Io ho lavorato fino nel 67 anni, in Büro d'Architettura. Ich bin Bauleiter. Wenn die Bundesrelationslage, also er die Bunge im Bund Bietzsche, wenn Renovo la Banca Cantonale dazu, aber eine Lore die auch in Vieh, in Arsa, sie waren in Schwienzschäfer auch nicht in den Hof.
0: Also wird es die Action, dann kannst du nicht, das ist der wo sonst.
1: Ja, letztes ist die Mektedecke, ja.
0: Aber in Mancher, jeder hat gesagt, dass er schon aus dem Bett ist. Aus dem Bett,
1: ja. Ich wünsche hier, du als Kamerad, dabei gehen und in den Tschau musst du dir. Er hat einen Kamerad gekauft. Sind die Pension, er hat einen Tschau, dabei gehen und du. Also, er musst du dir. Dann wäre er hier, fahren ins Plan der Linie mehr.
0: El ha imprendita legna mer, faccio che l'imprendisadi. Che ne sto clare per el, c'è l'ecra in quella direzione, perché sto dec, uffer a legna mer, che sono quasi in una certa simbiosi, che sono proprio tradizioni di uffer, si può dire un po'.
1: Che non si può dire,
0: che era per el clare, c'è davanti a legna mer. O li babdi, che fisi
1: no, per te? No, io vado libero da prendere tutti, ci vessero meccanici, vessero la gente che lo fare.
0: A parte legna mer?
1: Quelle crisi con quel ci va a pudire in vacanza che sei a sungerene sto in la fabbrica scusi dei anche dei
0: ci sei vetti zuffers
1: vetti zuffers in glist
0: allora ni infizia di virus legname po decche elle in hölzer nach contra casa tras con trentegnons allora vets sogni la possibile dat da surpir da manarena legnamareia a cam Ide kam, kann sie kam, ha, mit kam, ide kam, kam. Cesto, wo du so eine Wurst, la più grande Schwede, wo sie aus der Pie, con Castrantegnons, da manasch, come eine Facente, che la firma.
1: Ma io sto in, io vadi, finde ich da Jomen, so da me, vadi den Apprendist, io va, Vanchenhofer Apprendist, a quel tempo, weil ja, Schulo, Vanchenhofer Apprendist. A Galen ho spalato l'esame, a G complace con gli uffari giovani insieme. Avevo una buona equipa, una buona, scusate, di camaradschaft, avevo una buona relazione con gli uffari e con il patrono, avevo una buona relazione.
0: Cosa è la distanza? Sono 80 che era, ci vedono qualche... a far scorre il contorno economico a ham il zug che già ci scalzons ci concerns internazionali sono in di canton che forse do quasi chances per bigir a bigir per pis per un altro milionari forse la chance alla svillas in città in Berichè
1: looks fine mangi dene a bungalowuk pleralowuk ispriteren contantevels Io do anche il luciano do in mette sviluppo per abitazioni, blocks. Ci vivono anche loro anche in tendenza da tecs normals.
0: Al pult, ha?
1: Da e un po' gal ose te platz. Ad quel lo mangia gal dire che la moda. Che lo ci mi do un po'.
0: An spadegre che ieri sonz da dor un po'. Co contu. In der Saison kriegen Erik jetzt sonst da durch, du kannst er.
1: Ja. Aber mit ihren Firmen internationales, und natürlich manche nicht jagt, aber sonst ist die Habitation, die fassen nicht aktiv im Biagir.
0: Schon war der Zug, der Kantonzug, der Mercedeszug, der kam, das war umfand, und das war 70 Tons Pitard. Es ist direkt schon, ob ich klar, dass die Teile, die Imposten, die in Ehe, die Tosto direkt, was ist ein Pekelo, schitos è che forse bunche tocca s concerns internazionals ci va perdere forse un po' l'atmosfera ni la cultura de zug ni all zug anche la cultura scu cantun ci observesh l'elco
1: i pensi è un gran problema osa la statistica mossa seci sto vos 3-4 anni e minchon da pleci 3.000 persones is ord il cantun perché il c'è
0: abitazioni
1: mm-hmm. oder ni han poti comprare in Chaigna o in Cha che se ni plese ni si Villargau al Freiamt minchon da pleci 3.000 persones con famiglie naturalmente
0: mm-hmm. Aber aber las famiglie si
1: von la famiglie sto nik ci gatten a Wuppli.
0: A che problema ci vede? Per vedere che il sviluppo internazionale
1: tra mangiare. Che le firme.
0: La Forbes in dei più grandi.
1: Bellen a Chains, le abitazioni per la Sia Jogt, a Pompeir, che ci vien pretendia.
0: A Junior per i provinci a Plecci che ci vien pretendia, probabilmente.
1: Che paien tutti. Ci è normale, l'Uvranz, o Bibli, contanger. Che vanno i sotters. Non so in solo 1% abitazione vedes.
0: Che vuol dire che il Stato cosa antena c'ha una famiglia antena reccia con tre altre c'has in quel caso è privilegia un po. Ni di clic te ni
1: cosa c'è. I va di clic che con la patrona ti mi sa far che ha di buon contatto, c'è ni liber ci va senti iva che il blocco van lo 50 metri 10 metri da vent va senti ci che le chiese è ang libre a voi puoi contattare a mi la patrona viglia o di direct contact col vendedor a tu che va puoi comprare va su ni che le chia
0: a dot probable vale la chia il double ci che ce l'ho pei probable prevede to che la
1: the play il double
0: the play il double che c'è il musamante che sviluppa ciò do. A c'è un zug, qualche zug che conosceva un scumfant, sami do. Allora, detto che la parte economica è, i bagni che un zug, fig bagni, ma che c'è un po' la parte, c'è la vista. Quella cultura, la comunanza, i tenia che insieme in condotto, le unioni, noi ci ingaggia fermo. E che pensare anche a co,
1: die Bibel ist gut gewandt. Gilt unge Frank. Die Bibel ist gut gewandt. Und zwei hier, wie ein Rougenau, die ins Passe Zug, wie ein Rougenau Russ, wie ein Rougenau Anglais. Tut ist Lungatsch, nur zwei, Koel Kumene, statten, Cintavanci Cintanationes. Gilt ei tot.
0: Anche dei proprio tutto dei blader schaman e er la chance ci una visnanca scusta huse ci on che da dismela abitans è una visnanca fici internazionale che so i resa una chance per provare da dei blader insle speechness la insle di rus la insle di inglese la insle spagnolo
1: che è con spagnolo vai contatto
0: anche date una combinanza ferma spagnola a stai huse
1: Er usa und ist er ein Club Gallego, der Galicia, der Jogt, der wir in kein Club, aber gesso wie ein Spiel Biet oder so sei er bei Lucia Enis. Also war in Center Spanyol, da geht der Marcelo Zug. Lo wenn sie mich dann die betant, aber mich dann sein zu visitarlo.
0: Che per vedere la donna dalla Spagna, scusi, mi sentite lanciata el sets o el risulpi forse un po' na il fi el fuego della donna nini cam fer spagnol ni pensar spagnol ni forse anche il mai spagnol o le lent
1: i va vi con project del spagnol a divenir gudente in vacanze che giù mi dona o in chacchi giù pudir dar avan lo in grande famiglia a divin gudente i va Le speises me gusten. Nale, sono già un po' spagnolo. I già si era vivere lo.
0: Belda lunga. A cetera, el tu tegna da bitch ec, ma vende star in Svizzera. El vezzo la cagione da farci.
1: In prima linea la donna è sempre decida, lo sempre decida. Che l'ha connesso con mia figlia morta, perché lì c'è anche qua.
0: Perché c'è anche qua, la figlia morta, cioè menzionare il destino della vostra vita, da che l'ha un discorso prossimo, John Peter offre tempo per cantare il prossimo cor, italiano sa vea primavera, i corvi il baselgia da sognino.

0: Iterlez il profil da e con John Peter Uffer, uriund da Savognin, nascia a Zug e se sent osa a Steihusa sper Cham. I vain discrie dals Rieis, di Romansch, di Kant, della Lavucre, dosa lans discor della Vart privata. E coi do avant 17 ons in un fitch grev destin per vosa famiglia, la feia è morta per un accident da traffic.
1: I crei che il... E il più male ci te può passare ad un babbo o alla mamma che muore una figlia o un figlio avanti ella. Quello è il più grave. No, mi dona o tenere una ferma relazione con la figlia Olivia. Che siamo so che ho chance e lei la mince di se sentire. Adesso tu sei già lenta, vuole anche lei se sentire.
0: Che fonte c'è con egli se gli infanti mora tra un accidente che viene a necce, non specifica mai. Scusi ciò che il telefono, ce lo so dire, la figlia di un accidente, le morte, che è...
1: Che mi fa anche lei a pensare. Che l'accidente è capitato alla Katharine in Kart, siamo mit te, tra Menzingen e Neuheim. A noi si vanno a venire, carta van la sorge, vanno a venire in telefono, del spital dell'Università di Turic, la vostra figlia è qua, a noi si potranno people girare, potranno sapere i organi. A noi si vanno a venire a voto, anche se 3 ore a mese, ni dalla polizia, da niente in CC. A che lo mai faccio? Fì male.
0: Quando si rimproscia alle autorità?
1: Io vado a avere contatto con il chef della polizia, il Ständerat del Canton Zug, il Kantonsarzt, vai in redonanza. Ma che lo do in risultato? Die war auch die in Kontakt mit dem Einsatzleiter der Polizei. Aber das, ich war wie sie machen der Profession, wie wir Kontakt mit dem Polizist der Turitsch. Aber auch mir irgendwo, ich gucke sie fetchen der Polizei des Kanton Turitsch. Mhm. Die war auch deklariert, die Leute haben sie sehen in einem Accident, mit zwei, die dort Mord, Krebsplatz aus. Wo ich aus Polizist an Zivil an die Schatterkelle juckt, an Time till Accident. Mm-hmm. Ich habe schon viel zu Accident.
0: Ich habe kapiert, okay.
1: Ich habe gesagt, sie wird schlutter fitte tot.
0: Also kei bler dort an den kel time fige grief.
1: I war eine an kel max Dezember. In Kapitol ein til Kanton Zug 3 accident mortals. A minche era la mim la madema equipa am Funktion. Gelo ma erdo ad a panzar, che lei
0: in specifico. Ma con ramfaccias, c'è poi che con c'è fa che con papà, con la mamma. Ci arriva sa vec più tardi, che sa che d'ain, di in dezembre, c'è il menzionesce, e capitore della medema equipa, e te man, in sfoico, e a ramproscias alla polizia, ni racciere
1: bene. Io faccio la ramproscia alla polizia, che è la ci, il isatsleiter, che lo scomandò, a che tu polizisti erano in prim sul posto dell'accidente. Quello mi ha detto qua a Miccia, ci ha portato la roba privata, il telefonino, la borsa, il denaro, ho portato a Miccia, e lui vede la lunga via, ci sei tra mia figlia e l'auto era sul mio nome, e lui vede via la lunga, c'è una connection, figlia a Bab, dove puoi telefonare, o puoi pulire se contatto con Nox, per scomando di l'Isatzleiter. aquel per me i so pitch un clic. A chapesh pitch.
0: Kens ke grever da un clic, ke grever er da acceptar. Ke sper i mal chins o chins per de la feia. De moments en loter. Ins sa domanda ke lo i da vos plech in so vila, da vos edes in so vila feia avant i accident. E quel momento ampi present for uns.
1: Che le ci ha netto, e l'era proprio, e l'aveva già smido il sis domicil, ad era plein speranza, perché ella era, e l'ha prendì da zahnarztassistentin, ad ora si va faccia in scuola da massage, ad ora in città a tenere sis studio, ad ora l'ovrò il convento da Menzingen, delle monge da Menzingen. All'ovro là, in una piazza fissa, a dove spera si levantò si si avar. A delle sto plein speranza.
0: E lo dice, la donna c'è in prima soluzione, mince di se la fossa della feia, o se anche regolare mince, scusate per el a provare la donna da dire, passarla in premeda, e lì se veia non ce la feia morta non so che anche oz
1: ci va bene passarlo passa bene che 39 anni a Menzingen lo viene dentro sotto a vin su nip furono a Menzingen passa bene lo no
0: sur veiva sco genitori agen un fant che in mender ci data e l'evitesse da passare che la vena ce la morta il momento, c'è lo sogno di telefono, c'è lo decenzante della università, del spettacolo università da Turicci.
1: Sì, voglio dire, ci va a dire che la Turicci, che il vesse mai poti capitare.
0: Ad un primo in scrive, probabilmente.
1: No, io va a scrivere e domandare, ma c'è figlia? Io va a due figlie. Allora, voglio dire, Olivia. Sì, voglio dire, ve Turicci, voglio dire, che la persona, era una femmina, mi hanno già detto di telefonare Nox. Perché c'è un accidente di scelta, sto in essere in Parenz, lo, al medico.
0: Allora, non puoi fare che il telefono, sto essere lì?
1: No, no, io sto essere avanti lì, c'è il medico, c'è la situazione, uscita. Non si può impedire, può impedire le organi, che non si mai può capitare. Io allora scrivere all'università, perché non si può impedire tutto ciò che scappò dalla responsabilità.
0: Anche il tempo fece grief, non si può sostenere, non si può conforto?
1: Non si può andare in psicologico di niente, oggi due non insomma dalla donna era in spagnolo ci ho potuto ragionare in spagnolo allora vanno se sono venuti sostiene
0: ad oz di essere un spettato lo dice in chat naturalmente anche presente che degli affitti
1: è degli presente
0: can greve i discorsi di Londra o se radio
1: e greve di ragionare per se non lo man in stolte che ci te spieres passò ci vesse mai di capitare in quella forma. Adiva bella speranza, o un desillusionato, ci ha sentito una voce in quel connesso con informare la famiglia. Vesse mi doinze c'è. Io crepe ci vede mi doinze c'è. Che proprio capitare. O sva, da un bel segnale con fi, con fem. Sondern il telefono è tutto. Allora dici, ci vesse in spalea. Uffere an il canton zug, da du suffers. Mi sfrare a dia. E bis cu Müller am Eier, ci di as cinta, sai, ci can noms, ci di se vesse in spalea. E sto clira net.
0: Ja, dann sind ihr Narsen, kell. Isatz leider sind kann man nader da servetsch.
1: Isapitsch go skuchi.
0: Skunitz da satinja krena vos.
1: Also. Ja, i war die Sprache, die winne Sclere giù, so viene in risposta. Ma non c'è vela, perché non è capito in questo. A chi fa la rabbia?
0: Che fa la rabbia? A che probabilmente non si insegnerò mai a accettarla.
1: No. A chi fa i panci, chi fa la minci, ci capite in caso c'è.
0: Il profilo con John Peter Uffer e la storia della feia morta di accident Olivia Uffer avanti 17 anni. La vita che la continua, il profil la prossima canzone che la vindi Corviril Slogf, La Patria.

0: Il profil de Dots vanno da vosa ronda e da scegli avanti anche un po' time per discorda che è da cei, ni gist domandò a mis giast John Peter Ufer, LL India Small Talk.
1: Ehi.
0: Schel ves da discorda con un seci ester e cante corse fis tabù, da c'è discorissel?
1: Ai, osa il momento franc per il cor.
0: Aber ich weiß, wie du das gerade gehst.
1: Ah, wie du das
0: gehst. Wie ist das Thema? Sport, Politiker?
1: Politiker, Frankier, ja.
0: Politiker kommunale, nationale, internationale?
1: Nationale, internationale, ja. Jetzt posso dire.
0: Dosa faccia lanciata della Konstruktion, del dascia terminare la Konstruktion. Gartagea è in de sci.
1: Si è scuola a pace, a buona compagnia, ja.
0: Senza che voglio bici.
1: Senza anche se non voglio.
0: Il più bel momento mi vita in Fienosa è sto.
1: Ci sono io con mia donna la prima in Spagna. La scucci mi benvenuto la si famiglia.
0: Questo è il profilo da John Peter Ufer, Ries Zurmiranas, qui da c'è a Zug, a Steihusa ossa. Grazie vielmals per la invista e da musarda ple di profil ani profil dat RTR mis nom Toni Poltera. I antir discurs savet stalar curacilets an la reit sen rtr.ch sco podcast per la finterlein in discurs verils reunies sur ses con la canzung Romansch sur Meir.

vus al puls de la musica. Dal Semper Verd, Suril Hit, fin ter la scovrida. RTR. Usciveria, scola vita.

0: Musica per in Escadin. Per dai.
1: Hold on, she's waiting for a nightmare.
0: Per mai.

0: Scheta la radio, meine trasli storie de musica.
1: Scheta canzuns, diventen grands hits.
0: Ed è l'ora per la perfetta dat.
1: RTL, nuo che la musica è da casa.

Üna föglia da Luisa Famos. Üna föglia da color persa ent il vent. La randulina tira ses ultim cerchel intorno al clucer. E la splaccia sul fil, e la cianta, e la passa. Id es utuon.